quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che fa, dice, non è ora, stai fortunato.

0: dimentica. Sarebbe bello poterti sentire tra le sirene del porto, nella voce stonata dal vento di un povero Cristo, e non dentro i grandi poeti o nei balli di corte dove vince soltanto chi grida più forte.
1: Sarebbe bello poterti trovare tra le puttane dei viali, dove le gene aziendali muoiono dentro sogni africani, e non nelle foto di gruppo abbracciando serpenti. Potrei mordere anch'io, ma non trovo più.

passato i miei giorni migliori al sorriso di Giuda, la chiamavo opportunità, era solo paura. Per comprare i miei sogni ho venduto la faccia ed ho messo i risparmi nel buco che ho in te.

messo risparmi nel buco che ho in tasca. E si alza un po' di vento, siamo già futuro. Tempo batte a tempo, mentre tu fai pratica. Si alza un po' di vento, siamo già futuro.

0: ci sarà, immaginiamo che ci sarà anche la firma di un cartaceo, ma soprattutto da domani prendono il via i famosi 60 giorni per implementarli questi punti. 14 punti sono stati ieri anticipati dal portale di informazione Al-Arabiya, confermati poi dalla Casa Bianca, e devo dire che quasi tutti i punti questa volta concordano tra la versione iraniana e la versione statunitense. Si gioca un po' di sfumature, ma ve l'ho detto, più che altro capiamo che c'è un punto fermo: Hormuz deve riaprire, però come e a quali condizioni e quando riaprirà dovrà essere deciso e verificato in questi 60 giorni. E lo stesso la questione del nucleare, perché al momento c'è solo la dichiarazione, ma lì non è niente di nuovo, che l'Iran non punta ad avere l'atomica. Si parla di diluzione dell'uranio, però appunto anche questo è uno degli elementi da codificare, dettagliare in questi 60 giorni. Poi c'è poco altro, ci sono degli investimenti, però sono tutti step by step, cioè nel momento in cui l'Iran farà questo, questo e questo, allora gli Stati Uniti faranno questo, questo e questo. Si parla soprattutto della questione sanzioni, investimenti, famosi 300 miliardi. Bene, noi ci vogliamo concentrare su Hormuz, perché l'abbiamo capito, il problema di Iran era di Trump era proprio riaprire Hormuz. In realtà è il problema anche nostro e di buona parte del mondo. Cosa sappiamo? Ma poi soprattutto che cosa significa riaprire Hormuz? E torneremo al 27 febbraio, quindi possiamo pensare di tornare a quello che prevede il diritto internazionale commerciale marittimo, cioè è uno stretto naturale e quindi è assolutamente navigabile da tutti senza balzelli. Buongiorno all'ammiraglio Fabio Caffi, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista, c'è un suo bellissimo pezzo su formiche che vi consiglio di recuperare. Buongiorno ammiraglio.
1: Grazie a lei, grazie, buongiorno a lei.
0: Buongiorno. Allora, ammiraglio, prima di tutto, ci sono possibilità di tornare a un Hormuz ante 28 febbraio, secondo lei?
1: Ah, quello prima del 28 febbraio era un Hormuz basato sui principi del diritto del mare e si dava per scontato che ci fosse la libertà di navigazione, a meno attualmente di un conflitto che è avvenuto. E quindi nel frattempo però si sono modificate quelle che erano le regole consuetudinarie precedenti, non nel senso che siano state eliminate, ma nel senso che sono state interpretate diversamente, soprattutto da parte dell'Iran, all'Iran che ha alzato il suo livello di ambizione sul controllo dello stretto, considerandolo, come si dice, una leva strategica, un tema su cui un argomento su cui puntare le sue politiche di negazione del passaggio e di incremento della propria potenza negoziale.
0: Anche perché se sempre era stata teorizzata, no, la chiusura di Hormuz come leva di pressione da parte hanno avuto il riscontro, la verifica che funziona e funziona bene, no?
1: Guardi, io come ho detto anche altre volte, me ne occupo dagli anni 80, sono vecchiotto anch'io, dal 1987, e da allora più volte periodicamente veniva fuori questa questione della chiusura di Hormuz, che veniva guardata con un certo ribrezzo, diciamo tra virgolette, perché era una assurdità inconcepibile, a meno attualmente di un conflitto, e allora sarebbe stato negato il passaggio ai belligeranti, cioè nel caso di specie adesso agli Stati Uniti e all'Israele. Ma nessuno avrebbe mai ammesso che l'Iran avesse aumentato il suo controllo sullo stretto, il che è avvenuto adesso, cioè ci sono delle ambizioni dell'Iran di avere degli diritti territoriali sul passaggio dello stretto. Naturalmente quali tipi di diritti? Non incondizionati e totali come avviene nelle acque territoriali, ma di tipo territorialistico. Quindi l'Iran che cosa pretende adesso? Pretende due argomenti fondamentali. Uno è il corrispettivo di tasse oppure di fees, come si dice, cioè corrispettivi per servizi.
0: Sì. Quindi, che non è pedaggio, no?
1: Di passaggio, sì.
0: Perché il diritto internazionale vi è.

0: il pedaggio,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: i servizi, poi non si capisce perché finora siamo riusciti a fare senza servizi, però l'Iran ovviamente per cercare di rimanere
1: c'è una
0: anche
1: norma nella Convenzione del diritto del mare per cui che vieta il pagamento di compensi per il passaggio delle acque territoriali, però se la mettiamo sul piano dei servizi qualcosa può cambiare. Allora che tipo di servizi? Per esempio il pilotaggio, oppure il servizio di protezione anti inquinamento, oppure il passaggio in sicurezza. Allora se la mettiamo da questo punto di vista qualcosa ci può stare. Per esempio il pilotaggio, ma è necessario, non è necessario? Noi per esempio lo prevediamo nelle bocche di Bonifacio, anche nello stretto di Messina, delle forme di pilotaggio. Sì. Ecco. Attualmente qui però bisogna vedere da che parte in che versante si devono pagare questi compensi, cioè dal versante iraniano o anche da quello omanita, perché lì il passaggio avviene da due lati, no? Sotto la costa iraniana e sotto la costa omanita, okay? Allora sotto la costa iraniana il passaggio è un po' difficile perché ci sono dei fondali più bassi e quindi in teoria lì il pilotaggio ci potrebbe stare, perché le navi devono essere istradate in percorsi particolari, anche perché poi c'è la questione del minamento che affrontiamo,
0: che non è
1: dopo.
0: Proprio secondario, esatto, l'affrontiamo dopo.
1: Dalla parte umanita pare che il minamento sia più diffuso, e comunque dalla parte umanita ci sono già dei corridoi di traffico in entrata e in uscita. Cosa sono i corridoi di traffico? Sono dei percorsi obbligati che le navi devono seguire e che sono stati approvati a suo tempo dall'Organizzazione Marittima Internazionale. Quindi le navi in entrata e in uscita dal Golfo Persico sono tenuti a passare dalla parte omanita, che è quella più sicura dal punto di vista della navigazione. Fino adesso dalla parte iraniana passava chi ci voleva passare. E probabilmente continuerà ad essere così. Cioè può darsi che l'accordo preveda la libertà di navigazione senza se e senza ma poi dalla parte iraniana passeranno gli amici dell'Iran, che ne so, i cinesi,
0: per esempio,
1: che vorranno sopportare alle condizioni iraniane. Però l'incognita è l'Oman.
0: Per ora sta zitto, perché lo possiamo dire. È ovvio che l'Oman vede la possibilità di concretizzarsi di un affare non da poco, no? Di un business interessante.
1: Un ruolo internazionale e dire: guardate, vi assicuro che dalla parte mia voi passerete, adesso mi darò da fare anche per sminare e poi in futuro assicurerò la libertà di navigazione. Ecco, ma l'Oman è insondabile da un certo punto di vista. Poi non dobbiamo dimenticare che in passato, anni fa, aveva manifestato delle posizioni simili a quelle iraniane, cioè che il passaggio non fosse libero completamente, che ci bisognasse tutelare la sicurezza dello Stato costiero, quindi ha una posizione particolare che però non è ben conosciuta e che non viene diffusa.
0: Una grande saggezza araba nel gestire e attendere i tempi. Infatti ricordiamo che uno dei punti prevede che sia proprio l'Iran in questi 60 giorni a dibattere con Oman, no? La questione, quindi ovviamente ne sapremo
1: Per esempio
0: di più.
1: La questione dell'Oman si pone anche per noi, no? Noi Italia, perché lei come sa abbiamo dei cacciamine che sono pronti a entrare in azione, sono già lì in zona, a Gibuti stiamo aspettando. Allora questi cacciamine entreranno in azione quando riceveranno naturalmente l'approvazione del nostro Parlamento e quando la coalizione dei volenterosi, quella guida inglese e francese, prenderà l'avvio. Bene, però per operare bisogna avere il consenso dell'Oman, perché le rotte minate, quelle in cui sono state lanciate delle mine, sono dalla parte omanita. Allora non si può fare questa attività di bonifica delle acque di un altro paese, delle acque territoriali, se non c'è il consenso di questo paese. E quindi l'Oman dovrà uscire allo scoperto, cioè non sarà possibile che noi si vada a fare questa operazione.

0: operazione, la coalizione faccia questa operazione senza avere il consenso esplicito dell'Oman.
1: Certo, e il consenso esplicito in qualche modo si dovrà accompagnare, no, a delle dichiarazioni di intenzione dell'Oman per il dopo e la gestione.
0: A questo proposito io devo ricordare che nel 1984, un secolo fa, noi operammo nell'Italia, fu chiamata dall'Egitto perché era stato minato il Golfo di Suez e anche il canale, e allora noi mandammo dei cacciamini, come stiamo facendo adesso, in quella zona lì, all'uscita del canale di Suez, e fu fatto un accordo mediante scambio di lettere con l'Egitto. Che è accessibile perché fu ratificato dall'Italia, c'è una legge del 1985, e lì si capisce quali sono i problemi dello sminamento delle acque territoriali di un altro, delle acque territoriali di un altro paese da parte di una marina straniera, cioè una serie di garanzie che bisogna ottenere, che dei doveri da rispettare.
1: Ce lo faccio capire, perché finora ci siamo concentrati soprattutto su fine delle ostilità, ci mancherebbe altro, attività dei cacciamine, ci siamo concentrati, come dire, sull'aspetto tecnico, anche perché sappiamo che ci sono mine fisse, mine mobili, fluttuanti. Esatto, abbiamo detto che noi come anche l'Olanda, insomma, abbiamo un certo know-how in materia e su questo ci siamo concentrati, per carità, è importantissimo, però sul contesto del diritto, delle rassicurazioni, niente ne sappiamo, diamo tutto per arriviamo, bene, grazie, prego, fate, non è così.
0: No, perché bisogna vedere gli interlocutori con l'Oman, chi sono? L'Unione Europea, il G7, che poi il G7 non è un'entità diplomatica, è solo un gruppo di stati, la Francia, la Gran Bretagna, e no, lì dovremmo parlare noi direttamente con l'Oman, l'Italia, l'Italia. D'accordo. E io la saluto, allora la ringrazio dell'attenzione.
1: Benissimo, allora Miraglio, io la ringrazio tanto, vediamo cosa succede e poi torneremo a sentirci, così ci spiega passo passo l'evoluzione. Grazie all'ammiraglio Fabio Caffio.
0: Alla prossima, arrivederci.
1: A presto, vi ricordo Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo. Tra pochissimo, vi ricordate, l'ho detto proprio poco fa con Emma, la nostra maturanda, che e oggi ci sarebbe anche un motivo per far rientrare gli 80 anni della Repubblica italiana tra le tracce della maturità, perché proprio oggi, se il 2 giugno è stato il giorno del referendum della scelta tra Repubblica e Monarchia, e spero che i ragazzi abbiano contezza del fatto che ha vinto la Repubblica, così anche semplicemente per una questione, diciamo così, di cronaca quotidiana, al di là delle battute, è stato proprio il 18 giugno che abbiamo avuto la proclamazione dei risultati, e quindi il 2 giugno abbiamo votato, il 18 giugno abbiamo, perlomeno oltre la metà degli italiani, abbiamo festeggiato e salutato la Repubblica. Tra poco ne parleremo con il nostro costituzionalista Alfonso Celotto.

0: Allora, è arrivata la notizia proprio adesso dal primo ministro pakistano Sharif, ricordiamo che è un mediatore d'eccezione delle trattative Stati Uniti-Iran, ha detto chiaramente, cercando appunto anche di far chiarezza rispetto ai punti emersi, che l'abbiamo detto sono un po' farraginosi, ha detto chiaramente che Hormuz riapre immediatamente da parte iraniana e che gli Stati Uniti revocheranno immediatamente il blocco. Allora attendiamo che ci siano, come dire, le risposte dei mercati e della borsa e soprattutto delle quotazioni di petrolio e gas questa mattina. Poi l'abbiamo detto, l'immediatamente sulla carta poi non corrisponde, ma per condizioni oggettive, l'immediata riapertura reale di Hormuz e soprattutto tornando alle modalità del 27 febbraio. Questo lo scopriremo solo vivendo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Allora, quando prima eravamo al telefono con la nostra maturanda Emma Bricco, maturanda del liceo classico Banfi di Vimercate, rispetto al Toto Traccia, abbiamo detto attenzione ragazzi perché ci sono gli 80 anni della Repubblica, ma proprio oggi c'è una data particolare che potrebbe favorire molto e ancora di più un titolo di questo tipo, perché è vero che il referendum era il 2 giugno del 1946, quando gli italiani furono chiamati, e le italiane furono chiamati a scendere Repubblica Monarchia, ma i risultati arrivarono proprio il 18 giugno, oggi di 80 anni fa. Buongiorno Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3, lo seguiamo buongiorno anche su Instagram. Buongiorno, io vi ricordo per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Quindi oggi 80 anni fa, anzi non proprio adesso, cos'era? Era sera, vero? A pomeriggio sera?
1: Ore 18, Sala della Lupa, Montecitorio, dopo una decina di giorni di febbrili trattative, dubbi, perplessità, la Cassazione scioglie ogni nodo e decide di proclamare la Repubblica. Perché se non andiamo a guardare bene tra le carte di allora, la Repubblica è arrivata prima ma non ha vinto. Riprendendo una citazione alla Bersani di qualche anno fa,
0: sì, sì, sì.
1: Perché ha avuto sicuramente più voti,

0: Oggi lo possiamo
1: però,
0: dire?
1: Sì, ha avuto 2 milioni di voti in più, lo sanno tutti, però aveva lasciato sul campo il dubbio che servisse per vincere il referendum la maggioranza dei votanti e non dei voti validi. Questo è il dilemma giuridico. Dilemma di non poco conto, perché se la maggioranza dei votanti dovevi avere oltre la metà dei 28 milioni, che non avesti, perché poi fra le nulle, le bianche, gli astenuti,
0: certo.
1: E non raggiungesti questo.

0: Repubblica, e poi invece l'abbiamo spostata al 2 giugno, giustamente, ancora più giustamente, perché? Perché noi riteniamo che in fondo la Repubblica nasca da questo grande gesto di democrazia, da questo grande gesto di partecipazione. Quindi il 2 giugno, dal popolo ferito, dal popolo dubbioso, che votando tutti assieme per la prima volta a suffragio universale maschile e femminile, nasce la Repubblica.
1: Quindi al di là del risultato, che poi è stato ovviamente determinante nel decidere la svolta italiana, però proprio il momento fondante è stato quando l'Italia ha deciso di darsi la possibilità di scegliere con lo strumento istituzionale del
0: 16
1: referendum.
0: Marzo, 16 marzo si deve scegliere. La cosa forse più bella è che Umberto II lui stesso firma il decreto che indice le elezioni, e quindi è come se firmasse quel biglietto a lotteria su cui poi quella ruota della fortuna su cui poi cade.
1: Già. E poi, continuando a seguire gli step, casomai anche per i maturandi che sono all'ascolto, così rifacciamo questo schemino facile facile, l'assemblea costituente sempre
0: giovedì prossimo, giovedì 25, prima l'assemblea costituente, c'è anche una grande festa a Roma, una grande diretta in TV su questo, molto istituzionale, molto bella. Quindi il 25 luglio inizia, si avvia l'assemblea costituente, poi il 28 elegge il capo provvisorio dello Stato, scegliendo proprio per bilanciamento in tutto questo una figura meridionale, perché sono da una monarchia e monarchica. Si era parlato di Benedetto Croce, di Vittorio Emanuele.

0: prima vota le donne, prima vote donne votate, quale argomento di maggiore attualità, anche perché da quella forza di allora dobbiamo riprendere la voglia di partecipare oggi. Lei lo sa, ha visto anche il mio libro, il nostro libro, sì, quello con Giulia Guerrini, abbiamo raccolto le testimonianze che veramente ti strappano il cuore, perché
1: sì, emozionante,
0: la voglia con cui nonni, bisnonni hanno votato e partecipato. Infatti anche su Instagram ci sono un po' di video, se volete vederli, li abbiamo messi proprio perché balla c'ha la testimonianza.
1: No, vale assolutamente, infatti sarebbe bello, perché a volte viene fatto che casomai venga presa proprio una delle parti, passaggi del vostro libro come incipite della traccia, no? Proprio anche per restituire quell'emozione.
0: Sì, Valditara non mi ha chiamato ieri sera,
1: mannaggia, l'ha mancata questa Valditara, perché bisogna anche restituire ai ragazzi non soltanto le date, i passaggi istituzionali, ma anche l'emozione di chi quel passaggio storico lì l'ha vissuto, no? Che è stato commovente e dirompente.
0: È stato un gesto di democrazia, è stato un gesto popolare. Quindi la vittoria, è normale, la Repubblica non nasce nei palazzi, la Repubblica non è, ma questo è importante, la Repubblica non è di De Gasperi,
1: è qui, esatto,
0: non è di Nenni, non è di Togliatti, la Repubblica è di 25 milioni di cittadini che per la prima volta con emozione, con tutti i dubbi, vanno a votare.
1: Cerchiamo di ricordarcelo. Intanto leggete Viva il Re, Viva la Repubblica di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini per Mondadori. Grazie professore.
0: Ok, buongiorno.
1: Buona giornata.
0: Viva l'Italia.
1: Viva l'Italia, sempre. Viva la Repubblica Italiana, sempre. Allora, pochi minuti, arrivano le news e casomai proprio nel corso di questi pochi minuti ci sarà anche qualche aggiornamento e dettaglio in più del memorandum Stati Uniti-Iran.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali,

0: da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: In Blu 2000. News.
7: È il Pakistan a mediatore col suo premier pakistano Sharif a confermare che c'è stata la firma del memorando Stati Uniti-Iran, firma elettronica, e che il primo effetto sarà la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Si aggiunge poi che sarà il Pakistan a ospitare domani in Svizzera la cerimonia ufficiale e poi l'avvio dei 60 giorni di negoziati per dettagliare l'intesa. Oggi alle 16 il Papa celebrerà il funerale del Cardinal Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Fratello esperto e saggio, così lo ha definito Leone XIV. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Il cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
8: Quando si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona.
7: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera in ospedale per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato il legale del figlio della donna indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto Garlasco. Oltre 527.000 gli studenti che si cimenteranno questa mattina, tra pochissimo, negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova d'italiano, 7 le tracce tra cui dovranno operare una scelta, mentre domani seguirà la seconda prova. Mondiale di calcio, Francia batte 3-1 il Senegal, Inghilterra, Croazia termina 4-2, Colombia, Uzbekistan 3-1, Ghana, Panama, il risultato finale 1-0. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: Figura chiave della Chiesa italiana, presidente della CEI, è scomparso l'altro giorno, il 16 giugno, all'età di 95 anni, e l'abbiamo visto anche oggi. I giornali in abbondanza riportano la notizia, soprattutto i pensieri, le riflessioni, i commenti, le valutazioni di quello che Ruini ha rappresentato non solo per la Chiesa italiana, ma anche per un tratto importante proprio del paese. E quindi anche sapete che si parla molto di ruinismo, no? Anche rispetto alla politica italiana e alle relazioni Chiesa e Stato. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Tra l'altro lei aveva anche un rapporto personale, no? Un incontro diretto avuto con Camillo Ruini.
1: Ma io facevo parte di un gruppo che il cardinale allora, Don Camillo Ruini, aveva promosso quando sono stati istituiti i consigli degli studenti, cioè le rappresentanze studentesche nelle scuole. Eravamo a Reggio Emilia e diciamo così, di fronte al monopolio della rappresentanza che deteneva, siamo a Reggio Emilia, la Federazione Giovanile Comunista, viene costituito un gruppo di studenti che prende il nome di Studenti Democratici, e abbiamo fatto, diciamo così, una bella esperienza di partecipazione e anche di diciamo così, formazione culturale e di partecipazione. E poi di lì, diciamo così, abbiamo sempre avuto la possibilità di interagire.
0: Da un punto di vista proprio anche personale di come Ruini, all'allora Don Camillo Ruini, affrontava e si approcciava alla politica poi raccontata, vissuta, interpretata anche dai giovani, era aperto o rigoroso nello stabilire questo sì, questo no?
1: Diciamo così, il suo metodo era un metodo prima di tutto realistico, quindi un estremo realismo nel vedere le situazioni e nello stesso tempo anche un'estrema chiarezza di principi. Ruini era un prete del Concilio Vaticano II,
0: Sì.
1: si era formato su questa linea, e Reggio Emilia era una realtà molto vivace. C'era un vescovo, Monsignor Giberto Baroni, che era appunto un vescovo del Concilio Vaticano II. Quindi distinzione dei piani, realismo nella conduzione, diciamo così, degli affari, e nello stesso tempo anche una chiara ispirazione, quindi un'ispirazione cristiana, ma diciamo così, laicamente espressa, perché quel gruppo era un gruppo aperto, diciamo così, non soltanto a coloro che avevano o militavano nelle organizzazioni, in particolare nell'Azione Cattolica, ma anche a tutti coloro che fossero interessati ad una partecipazione sanamente democratica.
0: Si parla spesso di ruinismo, no? Facendo riferimento proprio ad una modalità, a una dimensione specifica anche del rapporto Chiesa-Stato-politica e Vaticano. Secondo lei è stato anche troppo abusato questo termine, o forse anche un po', come dire, sfilacciato e adattato al momento e all'interlocutore?
1: Ma adesso ci trasportiamo dal 1974 alla fine del secolo.
0: Sì.
1: La fine del secolo, quando finisce la Democrazia Cristiana, che peraltro Ruini, prima da segretario, poi da presidente della CEI, aveva difeso in qualche modo, aveva difeso l'idea di una

0: che opera per il bene del paese secondo appunto i propri indirizzi, che sono appunto la promozione della persona in tutti i modi, eccetera eccetera. Quindi c'è un catalogo che viene più volte richiamato in tutti i documenti, poi direi molto chiaro nel 100° annus soprattutto, e quindi
1: sì,
0: diciamo così, Ruini applica questo indirizzo di Giovanni Paolo II nel caso italiano, salvaguardando il mondo cattolico dalla divisione politica, nel senso che il cosiddetto bipolarismo all'italiana non viene importato dentro, almeno esplicitamente, dentro la comunità ecclesiale, e quindi abbiamo diciamo così, il tentativo da parte della CEI, ed era una signora CEI all'epoca, perché non c'era solo Ruini, c'era anche Martini, Bicci, cioè c'erano Pappalardo, cioè personalità
1: di grandissimo spessore,
0: di grandissimo rilievo, esatto. E quindi quella di essere comunque un attore significativo per il bene del paese, e questo credo che alla fine si è anche realizzato, e il, diciamo così, il cappello che era stato pensato per definire questo processo è stato il progetto culturale, cioè l'idea di un investimento in cultura, un investimento in una cultura applicata che fosse diciamo così coordinato dalla CEI, ma che fosse affidato a tutti i soggetti, in particolare a tutti i soggetti laicali. Abbiamo una chiesa, prima ho ricordato i grandi vescovi e cardinali, ma c'è anche una chiesa molto vivace di movimenti, di associazioni tra la fine del secolo XX e l'inizio del secolo XXI, cioè oltre 20 anni fa, quasi 20, oltre 25 anni fa. Quindi una chiesa molto vivace, la CEI con un ruolo di coordinamento in qualche modo, i vari tavoli che vengono istituiti tra gli anni 90 e i primi anni.

0: Osservatore della Chiesa, della politica, del contesto sociale fino alla fine e guardava, non voglio dire con un certo dubbio, però con una posizione forse attendista della serie, cerchiamo di capire come si sviluppa, come andiamo a finire, l'indefinibile presenza dei cattolici in politica, non saprei come meglio definire, di fronte ai tanti che dicevano ah, ritorno della DC, no? Ruini più volte ha fatto capire, ha detto anche in modo esplicito, guarda, i tempi sono cambiati, è su un altro versante che il cattolico deve essere significativo e significante nella politica di un paese.
1: Sì, appunto, a prescindere in qualche modo dagli schieramenti, proprio perché Ruini era un convinto bipolarista come osservatore politico, cioè secondo lui un sistema bipolare e quindi di alternanza era un sistema più efficiente per il paese che ne aveva bisogno. Su questo, questa era la sua personale opinione, non era, diciamo così, l'opinione della CEI di Ruini. Si può discutere appunto questa posizione, come anche tante valutazioni personali del cardinale, al quale piaceva osservare la politica e anche, diciamo così, dare giudizi della politica. Lui aveva la doppia cittadinanza, come tutti i cardinali, vaticana e italiana, ma andava regolarmente a votare alle elezioni italiane. Quindi aveva questa idea del bipolarismo e questo bipolarismo però non doveva entrare nel contesto ecclesiale, anche perché tradizionalmente la Chiesa italiana, o più esattamente il mondo cattolico italiano, è molto attento, è sempre stato molto attento alla politica, non doveva introiettare queste divisioni che peraltro poi la storia ha dimostrato essere divisioni molto, molto precarie. Il bipolarismo all'italiana è un bipolarismo, come peraltro vediamo anche in questi passaggi, molto, molto così
0: All'italiana.
1: particolare, ecco, particolare, particolare, con i pro e contro
0: Sì,
1: naturalmente.
0: certo. Grazie sempre, rettore. Buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederla, arrivederla a
0: Grazie.
1: voi.
0: Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA. Questa mattina sul quotidiano Avvenire ci siamo soffermati ovviamente anche oggi il quotidiano Avvenire dedica ampissimo spazio e foliazione all'ultimo saluto al cardinal Ruini. Ci siamo soffermati sul ricordo di Monsignor Bruno Forte, teologo, arcivescovo di Chieti e Vasto, dove c'è un ricordo sia del Ruini, diciamo così, istituzionale, presidente della CEI, uomo importante della Chiesa italiana per un lunghissimo periodo di tempo, ma anche del Ruini, uomo di fede. E Bruno Forte ha avuto appunto la possibilità di conoscere, di avere anche una relazione proprio amicale con il cardinal Ruini e lo definisce un uomo innamorato di Cristo. E Monsignor Forte è al telefono con noi. Buongiorno,
1: Sì,
0: bentornato.
1: buongiorno. Ma mi sembrava importante, in un momento in cui si ricorda una figura così significativa per la storia anche della Chiesa italiana, mettere in luce questo aspetto, direi, dell'uomo di fede, del sacerdote, che
0: Sì.
1: era, nella visione di Ruini, la cosa più importante. Lui appariva come un uomo attento certamente al sociale, al politico, un uomo che ha inciso in questo senso anche sulla vita del nostro paese e sulla sua politica. Ma in realtà ciò che gli stava profondamente a cuore era il suo rapporto col Cristo e il fatto che la Chiesa fosse nella società italiana anche un fermento che potesse portare gli uomini a porsi davanti al mistero della vita, della morte, alla luce che la fede in Cristo ci dona in una vita che supera la morte, che guarda all'ultimo orizzonte, all'orizzonte di Dio. Credo che questo aspetto, che conoscendo

0: veramente tanto e contribuiscono tanto a richiamare a tutti noi la completezza della figura del Cardinal Ruini. Quali sono questi quattro ricordi
1: Ma
0: minori?
1: guardi, io parto da uno che è molto semplice, legato a un invito che gli mi aveva fatto a parlare ai parroci di Roma. E fu un momento anche molto intenso, molto bello. La cosa che mi colpì fu non solo l'attenzione con cui Ruini seguì le cose che dicevo e anche alcune domande molto profonde e pertinenti che pose, ma quando alla fine venivano i sacerdoti a salutarlo, era l'attenzione che lui prestava alla persona che aveva davanti, chiedendo sulla situazione con cui aveva a che fare. Là mi sembrava veramente un vescovo in fondo interessato.

come lei ora ricordava. E dopo la morte improvvisa di mio fratello, cioè dopo il settembre del 2006, i miei contatti col cardinale Ruini divennero più frequenti. Egli volle incontrarmi già il giorno del funerale di Cataldo, o nella cattedrale di Monreale, per esprimermi il suo affettuoso cordoglio, ma poi continuò a contattarmi e dopo un mese dal funerale di mio fratello mi invitò a pranzare con lui in vicariato a Roma, e in quel frangente mi propose di prendere in mano la direzione

da prospettive ermeneutiche differenti l'una certo. rispetto alle altre. E, a mio parere, il cardinale Ruini non è stato soltanto e semplicemente un eminente uomo di Chiesa, o meglio, se lo è stato, non è stato soltanto un eminente ecclesiastico, ma semmai un credente dotato di una grande sensibilità ecclesiale e come tale consapevole di far parte di una realtà plurale e di dover svolgere perciò un ruolo peculiare dentro una comunità complessa, molto stratificata e articolata come la Chiesa ovunque, anche qui in Italia, una realtà dimensionata a vari livelli che egli, a mio parere, sapeva ben immaginare come un sistema di vasi comunicanti piuttosto che come una serie di comparti stagno, e per questo sapeva che la vita ecclesiale non può rimanere confinata nelle sagrestie, non può ridursi dentro un recinto sacro o può disegnarsi su un orizzonte soltanto sacrale. Così come il resto, la vita credente dei cattolici non può essere solo una faccenda da risolvere nella sfera privata di ciascuno. La Chiesa e i battezzati in essa vivono dentro la società civile, attraversano la storia comune degli esseri umani e perciò devono anche proporre un loro contributo. Un contributo che, diceva Ruini, teso a orientare in senso cristiano la storia stessa, e a questo il significato principale del progetto culturale di cui il cardinale si era fatto per tanti anni qui in Italia promotore. Può essere stato anche nel suo caso, direi, opinabile la comprensione del senso o l'individuazione della direzione verso cui orientare questa nostra storia comune, ma certamente, almeno a mio parere, il valore della sua testimonianza risiede proprio nella sua consapevolezza che la realtà ecclesiale è una componente vitale del comune vivere sociale, anche e direi anzi proprio in un paese moderno e laico come l'Italia. Interpretando in questa prospettiva la sua figura, mi viene di ricordarlo con una espressione di Don Luigi Sturzo, ormai senatore a vita, qualche mese prima di morire nel 1959, il quale disse di se stesso: Civis italianus sum, sono un cittadino italiano. Ebbene, Camillo Ruini, a mio parere, è stato proprio un credente convinto e consapevole, impegnato a dare la sua testimonianza al Vangelo, ma anche un cittadino non meno consapevole, non meno convinto, non meno impegnato a dare un suo contributo alla vita del nostro paese. E secondo me lo ha fatto generosamente.

0: Le agenzie continuano a battere dei dettagli rispetto alle notizie, fonti di stampa, retroscena che stanno arrivando sul memorandum Stati Uniti-Iran, però dei punti fermi ce l'abbiamo. È vero, il memorandum è stato con firma elettronica, però firmato dalle parti. Domani è confermato l'incontro tra le parti, non sappiamo chi ci sarà, ma è confermato l'incontro tra le parti in Svizzera. E sappiamo che sarà proprio il Pakistan, che rivendica ovviamente il suo ruolo di mediazione, a ospitare la cerimonia ufficiale a Losanna. E poi seguiranno i 60 giorni per implementare questi 14 punti. Se dovessimo dare una lettura, diciamo così, sintetica e d'insieme dei 14 punti è: intanto riapre Hormuz, tutto il resto ne parliamo. In questo momento il Wall Street Journal è un po' ripreso da tutti a livello di stampe e di agenzie internazionali, perché ci parla di un nuovo colloquio di fuoco tra Trump e Netanyahu. La sostanza, diciamo così, epurata di tutti gli epiteti più colorati, è: Bibi, smetti di bombardare, perché Netanyahu, Israele, rappresenta la grande incognita. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Giuseppe Denti, giornalista dell'Osservatorio Mediterraneo Osmed dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Io vi ricordo la 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo, pubblicazione proprio dell'Istituto San Pio V. Buongiorno Denti, cioè bentornato.
1: Buongiorno a tutti voi radioascoltatori, ben ritrovati.
0: Allora, che idea si è fatta di questo accordo? Abbiamo visto che uno dice: ma come, la firma elettronica ieri sera, ma il memorandum non era già stato firmato domenica, e poi ancora però c'è l'incontro domani per una sorta di ufficialità che vivrà ancora appeso per 60 giorni. Tutto molto laborioso.
1: Sì, estremamente laborioso, e credo che in realtà siamo ancora all'inizio dell'impresa, se vogliamo utilizzare una battuta, nel senso che va bene i 60 giorni di negoziato, fermo restando che dovremmo essere tutti abbastanza coscienti del fatto che se per firmare il JCPOA di 11 anni fa ci sono voluti quasi 15 anni di trattative
0: e 18 mesi finali di colloqui serratissimi,
1: vedo molto complicato che in 60 giorni si possa arrivare ad alcunché. Comunque speriamo, la speranza è sempre l'ultima a morire, però è plausibile immaginare che nel caso in cui scaduti i 60 giorni si possa andare a una proroga ulteriore, sullo stile di quello che già abbiamo visto a Gaza, che abbiamo visto in Libano, sostanzialmente quindi un congelamento del fronte senza alcuna risoluzione, il che non è un fattore positivo nel suo complesso, ma quantomeno, diciamo così, evita che ci sia un ulteriore peggioramento. Però è chiaro che se noi dobbiamo analizzare i fatti, insomma, non possiamo esimerci dall'emettere alcuni giudizi del tipo che questo accordo sostanzialmente garantisce

0: altro.
1: Che ne dica Trump, che ne dica
0: il... Per la faccia, diciamo così.
1: Ecco. Sì, ma anche il documento finale del G7, dove invece si riconosce, no, il successo di, sì, Trump. Beh, questo serve tutto per una certa, diciamo così, metrica nell'approccio con Trump. Ma la sostanza è evidente. Poi posso dire, Giuseppe Dentice, che in realtà un altro risultato importante che l'Iran ha ottenuto e che ha ottenuto questo nuovo regime iraniano, perché un regime change c'è stato a, come si dice, no, a costituzione immutata, nel senso che non c'è stata nessuna spallata democratica, però al regime dei chierici, degli ayatollah, si è sostituito il regime degli esponenti militari, dei pasdaran, con tutto quello che questo significa. Ma soprattutto, come primo step, l'Iran ha ottenuto la legittimazione da parte degli Stati Uniti, legittimazione che invece non c'era mai stata precedentemente, proprio perché anche gli Stati Uniti, sappiamo benissimo, anche la firma dell'accordo conseguita da Obama era stata, come dire, triangolata e veicolata dal quartetto, dall'Unione Europea, che allora ebbe un ruolo importante. Ora invece l'Iran si trova a trattare direttamente con un memorandum che poi, insomma, certifica la sua vittoria, con la potenza mondiale per eccellenza, perché gli Stati Uniti questo ancora per ora sono.
0: E l'esclusione anche di tutti gli altri attori, compresi quelli citati. Quindi questo significa non solo una legittimazione, che è oggettivamente il punto più rilevante e che secondo me tanti in realtà osservatori hanno anche un po' sottostimato, perché oggettivamente cambia e anche di molto la prospettiva.
1: Caspita.
0: Ma soprattutto mette anche in un angolo, seppur parziale, seppur solo, diciamo, nominale, anche Israele, che di questo accordo comunque è parte in causa, ma non è una parte contraente.
1: Vero.
0: Quindi sostanzialmente ci troviamo in una situazione nella quale è tutto un peso, un filo, e alla buona volontà degli attori coinvolti, parliamoci chiari.
1: Sì,
0: questo
1: vero.
0: Significa che Israele può fare un po' quello che vuole, del resto lo ha sempre fatto, mi verrebbe da dire, però a ciò aggiungiamo il fatto che anche le affermazioni dei ministri, del premier stesso Netanyahu, sono decisamente chiare. Loro vogliono continuare a conservare le proprie posizioni.

0: Buona notizia sicuramente, ma non la sovraccaricherei di aspettative perché c'è un rischio concreto che possa in realtà procedere verso altre direzioni. Ci auguriamo tutti di no, ecco,
1: Certo.
0: però.
1: Cerchiamo di capire allora il non detto, che forse rappresentano i puntelli concreti per mantenere in piedi e implementare questo accordo, anche se sembra proprio un accordo fatto intanto per riaprire Hormuz e poi per diluire nel tempo tutto il resto, no? Quindi
0: Esatto.
1: giustamente dicevi ci saranno sicuramente delle proroghe ai 60 giorni, questo è indubbio anche perché Trump ha bisogno di arrivare almeno alle elezioni di medio termine. Però ecco, vediamo quali sono le esigenze dall'una e dall'altra parte. Sicuramente Trump ha bisogno in vista delle mid term, ma anche in vista proprio della tenuta economica di consenso negli Stati Uniti, di risolvere la questione Hormuz con tutto quello che si porta dietro e probabilmente anche di liberare l'impegno militare così importante a livello di Medio Oriente. Dall'altra parte l'Iran sicuramente vede in modo favorevole, no? La possibilità anche di respirare, perché la chiusura di Hormuz ha rappresentato anche per l'Iran stesso
0: Assolutamente un
1: economicamente un
0: problema.
1: problema. Poi l'Iran in alcune parti e strutture è fortemente distrutto. Probabilmente l'Iran, aiutata anche da Russia, ma soprattutto Cina, a resistere, perché la Cina via terra è riuscita a far arrivare comunque dei prodotti in Iran.
0: Aiuti.
1: Eh sì, sicuramente anche la Cina avrà posto dei paletti, perché se è vero che da un punto di vista energetico la Cina non è così esposta come altri paesi, perché si è dotata di scorte importantissime, è vero anche che non sono scorte infinite, è vero anche che la Cina ha bisogno di una stabilità economica, perché la Cina ha bisogno di esportare tanto, le vendite al dettaglio, gli ultimi dati sono molto negativi e si sa che un'economia mondiale in sofferenza non facilita le importazioni dei prodotti cinesi.

0: discorso sulla sospensione delle sanzioni, perché anche l'esportazione di petrolio da parte dell'Iran è un modo per garantire una riattivazione.
1: Secondo la parte iraniana
0: dell'economia.
1: sarà immediata, cioè parte perlomeno insomma, si procederà per step, ma il primo step prevede da subito riapertura di Hormuz e prima riduzione delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Quindi, e poi tra l'altro si parla anche di questi 300 miliardi di investimenti americani nel territorio iraniano.
0: Un buon terzo sarebbero in realtà tutti fondi
1: scongelati
0: iraniani congelati nelle banche internazionali sostanzialmente, ecco, questo ci dice sostanzialmente quanto gli aspetti principali dell'intesa siano veicolati e vincolati a tutti questi elementi che non sono, diciamo così, da sottovalutare, perché se ognuno è implementativo rispetto all'altro è chiaro che ogni singolo elemento rischia di mandare, diciamo così, un po' in vacca tutta la trattativa, ecco, se non si sblocca anche solo un singolo elemento di questi. E poi non dimentichiamo comunque il ruolo degli attori coinvolti. Ripeto, noi ci concentriamo giustamente su, si diceva la Cina, si è parlato di Israele, ma non dimentichiamo anche gli attori del Golfo, che anche qui hanno mostrato innanzitutto unità, specie le monarchie arabe del Golfo.
1: No.
0: E ognuna di queste ha molte perplessità e non ha gradito comunque, diciamo così, la gestione americana di tutta la guerra, ecco.
1: Sì. Perché poi, ma a cominciare dal non essere stati avvisati, esattamente come gli europei, però non avvisare proprio gli stati del Golfo, che poi è evidente,
0: poi
1: no, avrebbero subito la reazione. Nessuno pensava che l'Iran avrebbe attaccato Washington, è ovvio che attacchi chi lì ti ritrovi davanti.
0: Sì, e attaccando anche le infrastrutture americane.
1: Sì, però nell'area, esatto, ma nell'area, è quindi evidente che loro avrebbero ricevuto la risposta iraniana.
0: Generale sottovalutazione,
1: sì,
0: soprattutto statunitense,
1: totale.
0: Però è chiaro che se si va in guerra si dovrebbe insomma valutare un po' tutto, ecco, però diciamo evidentemente è stato fatto male, voglio immaginare. Però è chiaro che gli attori del Golfo hanno espresso molte perplessità sull'accordo in sé, diciamo così, c'è molta nebbia, nel senso che non c'è una posizione chiara, se non una soddisfazione per il fatto che ci sia una riapertura di Hormuz, che per molti di questi attori

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: dell'Italia e degli italiani che portò poi al referendum?
1: Sì, per due motivi. Il primo è che appunto con il collasso del regime fascista si apre di fatto una fase costituente immediata, cioè si capisce che ci saranno dei partiti che stanno dentro i comitati di liberazione nazionale che avranno in mano il futuro e le sorti del paese, si capisce che ci sono dei leader che possono svolgere la funzione di padri costituenti, De Gasperi ma anche Togliatti, si capisce che appunto l'Italia andrà verso un ordine internazionale dentro la sfera occidentale, sotto in qualche modo tutela americana, e quindi ci saranno anche dei paletti ben precisi entro cui questa democrazia dovrà svolgersi, questo, insomma, si capisce tra il 43 e il 44, ma anche poi l'elemento che noi mettiamo un po' in controluce così è proprio perché il 43, perché poi molti anche strutture non politiche ma amministrative, economiche, magistratura, polizia, cioè l'ossatura potremmo dire dello Stato, quella non politica, è in realtà ha una grande continuità con il fascismo. I nomi, le personalità che lo animano e che transitano verso la Repubblica sono fondamentalmente quelle. E questo ci dà, come dire, anche un po' uno spaccato di come questa transizione è avvenuta, del perché l'eredità del rapporto col fascismo sia così controversa nel caso italiano, e quindi ecco, retrodatare un po' l'inizio della Repubblica mostra le sue rotture immediate ma anche le sue continuità e contraddizioni.
0: Grazie professore, buona giornata. Grazie Lorenzo, lei, Castellani, grazie, vi ricordo ancora che insegna la LUIS di Roma e proprio per LUIS Edizioni con Quagliariello, Gaetano Quagliariello ha pubblicato Il Principe della Repubblica, potere e istituzione in Italia dal 43 ad oggi, e un richiamo alla Repubblica, in modo specifico all'Assemblea Costituente, lo troviamo anche nelle tracce, nelle 7 tracce della prima prova d'italiano dell'esame di maturità che ha chiamato 527.000 studenti, famoso esercito di mezzo milioni di maturandi italiani. Non solo questo, gli altri temi, tracce che sono uscite hanno incluso Brancati, Pavese, Calabresi per quanto riguarda l'analisi del testo e poi l'importanza dei confini. Subito noi raggiungiamo la nostra Amelia Cartia che si trova proprio a Roma davanti al liceo, se non sbaglio liceo Malpighi di Roma. Buongiorno Amelia.
2: Buongiorno a te Chiara, sì, è il liceo Malpighi, è uno scientifico di Roma, zona Bravetta. Ecco. Ti sentivo, parlavi proprio della traccia a proposito del discorso di Saragat.
0: Sì.
2: Posso dirti che questi bravissimi ragazzi ci avevano preso in questo caso, perché ho fatto loro un paio di domande prima di entrare per il loro tema e appunto erano preparatissimi. Un pochino in ansia, ma non troppo, ti devo dire. Si sono visti ieri sera al Gianicolo per fare la loro notte prima degli esami, cantando, insomma, stando un po' insieme, hanno passato la nottata insieme. E gli 80 anni della Repubblica Italiana era tra le loro previsioni. Quindi
0: ci stava, dai, perché proprio giugno, poi il 2 giugno il referendum. Ora l'Assemblea Costituente è il 25 giugno, però proprio oggi, 18 giugno del 46, uscì. Erano i risultati del referendum,

0: faccio il tifo per loro.
1: Grazie Amelia Cartia,
0: grazie.
1: Lasciamo
0: grazie
1: la nostra collega al liceo Malpighi di Roma, ma è su questo che vogliamo concentrarci. Fa un caldo incredibile, purtroppo l'esame è cominciato oggi dove era stata ed è stata puntualissima la previsione dei meteorologi, l'ondata, la nuova ondata di calore che investirà l'Italia. Ora le nostre strutture scolastiche 9 su 10 non hanno l'aria condizionata, neppure quelle che si trovano di per sé in regioni storicamente calde anche a giugno. Ma possibile che non si trovi una soluzione? Abbiamo perso anche l'occasione del Covid, cioè aria condizionata no, banchi a rotelle sì, posto che non si è capito neppure che fine abbiano fatto i banchi a rotelle. Eppure ci sono degli esempi di altri paesi caldini, vedi la Spagna, che hanno cercato di trovare e darsi una soluzione. Buongiorno, Lorenzo Ruffino, statistico, si occupa di analisi, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend e Focus America. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E proprio anche della questione scuole e condizionatori d'aria, che ricordiamo è sempre anche una delle motivazioni per cui diciamo ma come l'Italia è l'unico paese che si fa 3 mesi di vacanza, e la risposta è sfido, voglio vedere voi portare ragazzi a scuola l'11 di luglio per esempio, no? Come a dire, si sa benissimo che ci sono dei mesi particolarmente caldi, però al lavoro continui ad andare, al supermercato continui ad andare, nel senso basta dotarsi anche di sistemi di climatizzazione.
2: Ma infatti questo è il, cioè lo sentiamo ogni volta, però cioè, non è una scusa così valida, cioè perché alla fine anche se l'Italia diciamo, è un po' non così accogliente verso l'aria condizionata in generale, negli ultimi anni le case italiane si stanno usando di aria condizionata, anche se guardiamo i dati di Istat, ormai quasi la metà delle case italiane ha un sistema di aria condizionata, quindi

0: anni farci parte dalle zone
1: più calde
0: d'Italia.
1: Tanto sappiamo quali sono le regioni e dunque le aree più calde, e da lì si comincia e via via a salire.
0: Infatti, cioè, non è un progetto immediato, ma non è neanche una così grande complessità. Poi, considerando che abbiamo appena speso 200 miliardi per strutturare case.
1: In modo, con tanto di targa di ringraziamento sulla scuola, no? Sappiamo che può funzionare anche questo, quindi manca proprio la volontà politica, perché poi una volta che ci si mette d'accordo che va fatta, io non credo sia così complicato, come dici tu, spalmandola anche in tot periodo, però.
0: Ah, no, infatti, non è un progetto così enorme, e comunque è una cosa che si fa fuori dalle scuole abitualmente. Cioè, si adattano case dei centri storici italiani di fino a 800 senza problemi.
1: Sì,
0: non si capisce perché non si può adottare una scuola che ha anche una conformazione diversa. Quindi davvero non è un progetto impossibile, è un progetto che ovviamente richiede un po' di tempo, richiede una certa visione, però poi a quel punto si possono anche usare le scuole in modo diverso. Cioè, se le scuole fossero climatizzate, ad esempio anche il pomeriggio.
1: Beh.

0: fare rispetto alla data di novembre delle mid term e poi che possa dopo le mid term in un senso o nell'altro sentirsi libero anche di vendicarsi con sull'Iran?
1: È possibile che ci sia questo calcolo, non è in linea con quello che Trump ha fatto finora. Io credo che Trump immaginasse un andamento della guerra completamente diverso.
0: Senza
1: e quindi
0: dubbio.
1: Adesso stia come sempre fa, lancia un'iniziativa e poi aggiusta di conseguenza. Quindi adesso sta aggiustando la situazione, aggiusta il tiro, cambia le carte in tavola, è abbastanza un classico, per cui secondo me non c'è tutta questa pianificazione strategica, sfondo elettorale. Quello che penso che stia stagliando, e questo è un pensiero, mi rendo conto, molto negativo, è un po' il tema della distruzione della sua eredità politica. Penso che ormai ci stia segnalando chiaramente, mettendo in competizione i possibili eredi, spaccando la sua coalizione in tutti i modi, che un dopo Trump senza Trump lui non lo vuole e sta preparando, io credo, per chiunque verrà dopo, un cumulo di macerie.
0: Ma corrisponde molto anche al profilo del personaggio, no? Che tu disegni benissimo tra l'altro nel suo libro, perché proprio una persona come Trump non può pensare a elaborare un delfinato.
1: Sì, io penso che sia così. Ora Rubio, guardiamo Rubio, che è interessante, io credo,
0: sì,
1: è evidente che ha messo in competizione Rubio e Vance in questi mesi, per dire, diciamo, e il vincitore, tra molte virgolette, quello che è stato più accreditato in questi mesi era chiaramente Rubio, che ha avuto tutte le deleghe, tutti i poteri, tutte le lodi, ma gli ultimi due giorni Rubio è silente, e il suo silenzio pesa tantissimo. È silente perché lui è proprio della parte dei falchi internazionalisti, assolutamente favorevole alla guerra in Iran, ed è quello più in imbarazzo di tutti nel leggere questi 14 punti che hanno il sapore di una resa. Quindi un mese fa Rubio era portato in palmo di mano e presentato come il più delfinabile, se mi concedete il termine. Oggi la partita cambia di nuovo, ma nel reality show di Trump si finisce sempre in nomination per essere esclusi con la prossima sfida, e questo è il momento negativo di Rubio oggi.
0: E a proposito di reality show, torniamo a domenica scorsa, a vedere la Casa Bianca in qualche modo violentata, no? Sventrata del suo come dire, dimensione istituzionale, e diventata anche quello scenario lì da lotta libera, arti, mar-

0: quel tipo di sacralità che è stata tradita dall'establishment democratico ma anche repubblicano nel corso dei decenni va veramente punita. E questa è la punizione, quindi non sottovaluterei questo aspetto.
1: È molto interessante, una lettura che sicuramente merita di essere riflettuta. E Mattia Ferraresi, prima giustamente ci dicevi che Trump poi avrà sicuramente bisogno, no, di altre operazioni distrattive rispetto a quello che non è certo un successo sul fronte iraniano. Questo che significa? Che, come dice qualcuno, potrebbe nelle prossime ore, giorni, settimane succedere qualcosa a Cuba?
0: Ma Cuba ce lo ha detto lui, anche qui non c'è bisogno di leggere fra le righe per sapere che è la prossima, è il prossimo obiettivo. E io credo che sicuramente succederà qualcosa, tutto è preparato perché qualcosa succeda. Certo, forse oggi i calcoli possono un po' cambiare con l'Iran. C'è anche da dire che sono due situazioni completamente differenti da un punto di vista geografico, politico, e chiunque sconsigliava completamente qualunque scenario, diciamo, di un attacco all'Iran, un paese di 80 milioni di abitanti, di un'altra natura e capacità e forza e anche di capacità di tenuta del regime, che erano tranquillamente prevedibili, tra l'altro tutto questo era previsto negli scenari del Pentagono, cioè la capacità di resistenza. Quindi i due scenari evidentemente sono molto diversi. Se nella testa di Trump Cuba diventa il luogo del riscatto, io penso che sia assolutamente credibile. Rubio, se adesso è nella fase negativa, ovviamente la battaglia di Rubio, che è cubano di origine, certo, Cuba è la sua questione, è la questione per cui vive, spingerà, ecco, il mondo spingerà tantissimo per usare Cuba come occasione di riscatto per farci dimenticare il disastro iraniano.
1: Ma ha bisogno, per essere proprio esplicita, anche della, come dire, della dimensione scenografica, e quindi attacco marine, casomai anche senza operazioni che siano particolarmente distruttive e invasive.

0: paese, no? È chiaro, è chiarissimo. Luigi Gabriele, mi chiedono gli ascoltatori dov'è che possono trovare, ma è sufficiente andare nel sito di consumerismo per trovare contatto. Ecco.
1: Associazione.consumerismo.it c'è contratto nullo.
0: Ecco, così abbiamo anche dato questa indicazione in più. Beh, vediamo come va. Sicuramente quindi da domani abbiamo un efficace strumento in più come consumatori per tutelarci, almeno rispetto ai contratti
1: Esatto.
0: di luce e gas. E non mi pare poco. Grazie Luigi
1: Grazie a
0: Gabriele,
1: voi,
0: grazie
1: una buona
0: ancora.
1: giornata ai radioascoltatori.
0: Presidente di Consumerismo. Anche per oggi siamo ai saluti del nostro Buongiorno in Blu. Io vi ricordo che oggi pomeriggio alle 16:30 il Papa celebrerà il funerale del Cardinal Camillo Ruini all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro e potete seguirli collegandovi in diretta con TV 2000. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è domani alle 7 puntuali su Blu 2000. Così mi si stringe il cuore, ma nel senso positivo, d'emozione e partecipazione ai nostri 527.000 maturanti che proprio in questo momento ancora non possono uscire perché 3 ore non sono passate, stanno affrontando una delle 7 tracce del loro esame di maturità. Noi facciamo il tifo, quindi un grande in bocca al lupo a Emma Bricco, poi ci informeremo di come è andata. Grazie ancora per l'ascolto e grazie a Lorenzo Sado in regia. A domani.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo, il G7 di Evian in Francia che è terminato ieri, l'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Infine, anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba.

Aperta alle 9 la camera ardente del Cardinal Camillo Ruini presso la Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16:30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1 e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Sì, in versione solitaria a tenervi compagnia anche oggi. Buon giovedì in questo 18 giugno 2026, ben ritrovati, questo è il magazine, il nostro magazine, idealmente tutto da sfogliare con tanti contenuti davvero, tante notizie, curiosità che abbiamo pescato dal web ma non solo, e naturalmente anche la vostra presenza attraverso i messaggi, attraverso la posta elettronica diretta a radioblu.it. Ritrovo anche oggi Gabriele Mileti al posto di comando in regia, ci accompagnerà anche lui fino alle 12.30, naturalmente preparandoci a tutto quello che è il magazine di oggi, con tanti bei contenuti e soprattutto delle cose da scoprire. In primis parleremo anche di una rubrica e praticamente la analizzeremo anche oggi, perché dai un'occhiata in casa e come ogni giovedì ritorna con tante piccole curiosità che riguardano tutti noi italiani, poi in fondo con la spesa per l'energia. Vi spoilerò già un po' il contenuto di oggi, che ha a che fare anche con il consumo in casa e questa bolletta dell'energia elettrica che è diventata veramente molto ma molto cara, insieme a tutto il resto del tenore della nostra, il costo della vita che sappiamo essere altissimo. Iniziamo con un grande classico di

Beh, ve ne ha parlato sicuramente la nostra redazione prima delle news, che potete recuperare, vi ricordo, anche l'ultima edizione all'interno di Play 2000 e anche su play2000.it, edizione sia delle news per quanto riguarda il Blu 2000 ma anche TV 2000. Allora, attenzione, della maturità, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi sostengono la prima prova di italiano, ovviamente con tutte le tracce che sono uscite fuori. Magari dopo avremo anche un mini speciale all'interno del magazine, vedremo un po' quali sono le tracce di questa giornata, che è un po' lo spauracchio di tutti gli studenti che abbiamo raccontato anche ieri, no? Di come si sono preparati e come si preparano ad affrontare la maturità in versione rinnovata in questo 2026. La giornata di oggi, giovedì, con una frase che vi accompagna anche oggi, e quindi abbiamo scelto una grande poetessa, Alda Merini, una frase bellissima che ha a che fare un po' con la natura, un po', e come capita spesso nelle frasi, nei libri e anche

Sono ritornati anche i Muse con la loro carica energia, ne abbiamo bisogno soprattutto al mattino. Questa era Night Shift, Superstar, il loro nuovo singolo. Allora, alle 10 e un quarto di questo giovedì parliamo della rubrica che tutto il mondo ci invidia, ma ce l'abbiamo solo noi nel magazine in Blu 2000, ovvero Dai un'occhiato in casa. Allora, parliamo del caro estate, sempre più i condizionatori sono presenti nelle case degli italiani, quindi la spesa per l'energia cosa fa? Può solo che lievitare e basta, quindi aumenta. Con l'arrivo anticipato anche del caldo, che diciamo la verità già dallo scorso mese ha portato vari bollini rossi e arancioni, poi questo weekend sarà ancora peggio, lo vedremo domani purtroppo, lo dico per quelli che soffrono il caldo come me, lo analizzeremo meglio con le previsioni meteo, scatta l'accensione ovviamente di molti condizionatori per chi ce l'ha in casa, un elettrodomestico che è complice anche i cambiamenti climatici, è diventato sempre più un alleato prezioso nella battaglia contro le ondate di calore, al punto che il numero di impianti di climatizzazione che sono installati nelle case degli italiani è più che raddoppiato negli ultimi anni. Allora, ci sono gli ultimi dati, usa il condizionatore il 60% delle famiglie italiane, quindi decisamente un dato molto alto, ma quest'estate si dovrà fare i conti anche con l'aumento delle tariffe elettriche, legato ovviamente a tutto quello che sappiamo, con conseguente crescita della spesa in bolletta, e non mancano gli allarmi sanitari legati anche alla sbagliata reazione degli ambienti, e poi ne parleremo. Negli ultimi anni quindi si è assistito in Italia non solo a un progressivo aumento delle temperature, ma anche a un allungamento del periodo caldo, quindi termometri in diverse aree della penisola che iniziano a superare i 30 gradi, con temperature che restano sopra tali livelli fino a settembre inoltrato, quindi si raddoppia anche l'uso del condizionatore, un numero raddoppiato, dicevamo, rispetto al 2013. Il rischio è quello di un peggioramento anche della qualità, purtroppo, dell'aria all'interno della casa, con conseguenti effetti negativi per la nostra salute. Si parla di non corretta reazione dei locali, uno studio preliminare sulla dispersione dei composti organici volatili, che si chiamano appunto VOC, realizzato da Sima, evidenzia come in un ambiente chiuso, senza reazione, la concentrazione di questi composti organici volatili è rimasta molto elevata per molte ore, tornando

ai valori di base soltanto dopo circa 15 ore, quindi con una ventilazione meccanica il tempo si riduce a circa 3 ore, mentre con ventilazione naturale si registra il rientro ai valori normali iniziali in meno di 40 minuti. Questi dati cosa rivelano? Rivelano chiaramente che la qualità degli ambienti di casa nostra deve affiancare in modo strutturale il tema della sicurezza energetica. Quindi bisognerebbe integrare luce, ventilazione naturali e comfort abitativo, progettare quindi edifici più vicini alle esigenze reali delle persone che trascorrono poi la maggior parte del proprio tempo in ambienti chiusi, e questo può fare la differenza soprattutto per quanto riguarda gli uffici, dove si passa gran parte della vita. Questi dati rivelano chiaramente che la qualità degli ambienti interni deve affiancare anche il tema della sicurezza energetica, quindi che è fondamentale. E veniamo ai consumi. I consumi, l'aumento dei prezzi dell'energia con le bollette salate di questo periodo non fanno che aumentare. Adesso non vi dico nel dettaglio tutti gli aumenti del caso, vi dico solo che c'è un incremento, pare già al momento, del 17,8% a effetto diretto proprio in bolletta dell'energia elettrica per l'accensione del condizionatore. A questo si aggiunge anche un allungamento del periodo in casa di utilizzo dei climatizzatori causato dall'arrivo anticipato appunto del caldo. In base alle ultime elaborazioni, l'utilizzo dei climatizzatori per un periodo complessivo di 100 giorni tra maggio e agosto determina una spesa totale che, a seconda poi delle ore giornaliere di utilizzo, certo se lo utilizzate poi tutta la giornata e anche la notte vi arriva il bollettone che potete pagare in 80 comode rate, se no insomma cercate di limitarvi quantomeno nelle fasce più importanti della giornata dove le temperature sono veramente tantissimo in rialzo. Quindi la temperatura impostata, quindi il modello di apparecchio utilizzato, vanno assolutamente notati. Varia quest'anno quindi la spesa indicativamente tra i 95 e i 170 euro a famiglia se si utilizza un unico split di nuova generazione. Sale tra i 145 e i 215 euro in caso di split base modelli più datati, e più vecchio è l'apparecchio più consuma, e raggiunge gli oltre 400 euro addirittura in caso di sistemi multi-split se li avete praticamente in tutta la casa. E questi sono i consumi di energia che sono stati insomma verificati, dati alla mano, per una famiglia media che magari ha più split in casa e usa di più il condizionatore. Chiudiamo l'appuntamento con la rubrica del giovedì Dai un'occhiata in casa, e adesso ritorniamo alla musica. C'è il mitico Lucio Battisti.

sono canzoni che entrano nel mito e giustamente, come questa 29 settembre di Lucio Battisti degli anni 60. Allora, maturità 2026, prima prova di italiano, Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente come traccia, i calabresi sulla fatica, chi lo dici, e poi Furetti invece sulle frontiere. Queste sono le tracce di quest'anno della prima prova scritta della nuova maturità 2026. In bocca al lupo ragazzi, ovunque voi siate, in qualsiasi istituto voi stiate trascorrendo la maturità.

Chauffeur, The Womack Sisters. Mi chiedeva Gabri se io sono uno chauffeur. Vabbè, insomma, vedrei, te lo faccio sapere più avanti. Allora, intanto parliamo di cose belle, soprattutto per quelli che si sono, diciamo, come si dice, come si può dire, si sono premurati, ecco, in qualche modo di sostituire la propria carta d'identità cartacea, magari anche in buono stato. Io ho dovuto, diciamo, cambiarla per forza di cose perché era veramente ridotta quasi in mille pezzi e poco ci mancava lo scorso anno, però avevano messo un po' di fretta, diciamo, perché dicevano tutti: ah, sta arrivando la carta d'identità, quella, diciamo, digitale, bisogna sostituire quella cartacea entro questo termine, eccetera eccetera. Il termine era stato fissato il prossimo 3 agosto, quindi tantissime persone si sono premurate per andare a cambiare la carta d'identità.

0: identità elettronica, bella, carina, plastificata, ma in alcuni comuni diciamo che il rilascio di questa carta procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri si è riunito e ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. Quindi guardate, di solito è la data del vostro compleanno, poi dipende anche dall'anno in cui l'avete rinnovata, guardate bene. Se non l'avete ancora sostituita, non fatelo perché c'è tempo. Cioè, quando vi scade, praticamente potete fare la carta d'identità elettronica, quindi è stato prolungato questo termine fino alla naturale scadenza dei nostri e dei vostri documenti. La decisione è arrivata per sostenere, lo diciamo, i comuni che in molti casi stanno registrando notevoli ritardi, difficoltà operative nel rilascio della carta d'identità elettronica a causa delle numerosissime richieste che poi adesso hanno messo lo speed a pagamento, ad esempio quello della posta, quindi sarebbero 6 euro all'anno, ma non è tanto per i 6 euro, ma se tu mi metti uno speed all'inizio e dici che è gratuito e poi dopo un tot di anni lo rendi a pagamento, ovviamente ci si butta sulla carta d'identità elettronica che è gratuita, e quindi secondo me molti abbandoneranno lo speed, non per ovviamente il prezzo elevato, ma per una questione di principio. E quindi forse la carta d'identità elettronica val bene la spesa, quindi bisognerebbe farla per entrare anche in tutti i vari siti che prevedono appunto la pubblica amministrazione.
1: Sì.

allegria e divertimento, belle sonorità, quelle di Enrico Ferrari, Matteo Vitale con Funky Bahia. Questa è In Blu 2000, insieme fino alle 12.30 nel magazine. Facciamo anche un grande in bocca al lupo al grandissimo Claudio Baglioni, che ha dovuto posticipare il suo tour al 2027 per le sue attuali condizioni di salute, e quindi diciamo la festa è soltanto rimandata. Lo riascoltiamo volentieri con questa Io sono qui.

Si viaggia tra i grandi classici in questa prima ora del magazine di questo giovedì, anche con George Michael. Nella prossima ora parleremo anche di una graphic novel molto interessante, molto bella da vedere, anche tutta da sfogliare, che riguarda un grande artista italiano, ma ne parleremo tra poco ovviamente nel magazine. Prima ancora l'informazione e prima anche questa bella canzone di Ivano Fossati, che è Il talento delle donne.

0: In Blu 2000, news.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera la revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump, che ha firmato l'intesa a Versailles, giudica un successo intanto il G7 di Evian che è terminato ieri in Francia. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz che sarà guidata da Francia e Gran Bretagna. Sono almeno 3 i civili uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto nella notte su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Le forze ucraine a loro volta hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca, lo ha confermato il presidente Zelensky, che parteciperà oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto della NATO per la difesa dell'Ucraina. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova. Il tema, le tracce sono comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Saragat, lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Tra le proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. È stata riaperta alle 9 la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. A partire dalle 16 la trasmissione di TV 2000 che seguirà tutto.

0: sempre sull'alta velocità tra Milano e Piacenza. È tutto, torniamo alle 12.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
3: Soul.
2: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: In Blu 2000.
7: Magazine in Blu 2000.
8: Disco in Blu 2000.
9: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: realizzato questo bellissimo albo libro illustrato che si chiama Bravo. Lino Banfi, La commedia di una vita, scritto e anzi illustrato e scritto a sei mani praticamente, giusto?
1: Sì, esattamente. I disegni sono di Roberto Locello e i colori sono del nostro Andrea Piccardo.
0: Ok, Andrea, allora, com'è stata questa esperienza di creare una graphic novel dedicata a Lino Banfi?
2: Ma molto emozionante. Lino Banfi, come diceva Marco, è un'icona, è un attore, una figura dello spettacolo che ha attraversato il mondo dello spettacolo in tutte le sue fattispecie, quindi è stato molto molto emozionante. È un'icona, è una maschera, io continuo a ripetere che per quanto mi riguarda, dopo, diciamo, mentre Fantozzi era la maschera del nord, Lino Banfi è stata la maschera del sud. Uh-huh. Ha avuto questo tipo di rilievo incredibile nell'epoca contemporanea e ancora oggi ci regala incredibili momenti di divertimento e di attorialità, perché anche alla veneranda età di 90 anni sì. Lino Banfi continua a fare il suo.
1: È una potenza, sì.
0: Tra l'altro, Marco, è proprio in avvicinamento verso la data del compleanno, che sarà il prossimo 9 luglio, si festeggia certo. Questo numero tondo di 90 anni e c'è anche lo zampino proprio dello stesso interessato nel libro.
1: Sì, sì, assolutamente. Prima di fare la graphic novel su Lino Banfi ho contattato Lino Banfi, non è stato facilissimo perché non riuscivo a trovare, questo è un aneddoto anche abbastanza simpatico, perché non trovavo un indirizzo email, qualcosa che mi permettesse di raggiungere Lino Banfi, per cui senza indirizzo email ho provato sui social, Facebook, Instagram, nulla. Poi l'occhio mi è caduto su un dettaglio non da poco, sia a Roma c'è un'orecchietteria che è quella gestita dalla figlia di Lino Banfi, dedicata al padel, per cui ho chiamato l'orecchietteria e pensavano che dovessi prenotare un tavolo.
0: Addirittura.
1: Sì, ma in realtà ho detto: guardate, io ho un progetto da presentare al signor Banfi, ma non so come fare. Da lì è nato tutto, perché poi ho parlato con la figlia, poi con l'agente di Lino Banfi, la signora Comin, e piano piano, grazie anche all'editore Tunuè, la graphic novel ha preso forma.
0: Tra l'altro molto bella, con delle tavole illustrate veramente bellissime, quindi faccio i complimenti anche ad Andrea, che è collegato con noi. Andrea, è stato difficile realizzare, diciamo, in qualche modo la figura di Banfi in versione illustrata?
2: Ma parlo a nome di Roberto, che sì. L'Uccello è stato proprio disegnatore. Trovare immagini di Lino Banfi e di quell'epoca è stato difficilissimo, perché Lino Banfi noi lo conosciamo diciamo nel cinema già adulto, invece Lino Banfi bambino e ragazzino, siccome questa

0: qualcosa da dire per farti ridere, per strapparti la risata.
1: Sì, tra l'altro mi viene in mente anche uno scherzo che gli è stato fatto recentemente, non so se l'avete visto su Canale 5, Scherzi a parte, dove la famiglia l'ha coinvolto e devo dire che ha reagito proprio in maniera molto tenera, in assoluto.
0: In assoluto.
1: E comunque, tra l'altro, Lino Banfi vi ha raccontato lui stesso degli aneddoti che poi sono finiti nel libro, giusto Marco?
2: Sì, assolutamente. Allora, fermo restando che questa graphic novel appunto racconta la vita di Pasquale Zagaria fino a quando poi diventerà Lino Banfi, ma la nota aggiunta sono degli aneddoti che ha scritto direttamente Lino Banfi e che non sono stati inseriti volutamente in sceneggiatura, per cui l'appassionato di Lino Banfi leggendo questa graphic novel troverà magari degli aneddoti che lui stesso non conosce perché non li ha mai raccontati pubblicamente, e alcuni sono veramente molto toccanti.
1: Davvero toccanti. E poi possiamo vedere anche una foto, se ci vuoi dire, anche la pagina Facebook, ovviamente la tua credo, dove avete consegnato direttamente a Lino la sua copia personale della graphic novel.
2: Sì, questo è stato un momento bellissimo. Eravamo io, Andrea, Roberto e c'era anche Emiliano Nagli che è

0: la prossima graphic novel, ma avete già in mente qualche altro personaggio?
1: Rispondo Andrea o vado?
0: Ma chi vuole dei due? Dai, Andrea, dai.
2: Ah, noi ci siamo un po' specializzati ormai da un po' di anni nelle biografie di figure importanti. Sia io che Marco che Roberto siamo, come dire, ormai votati. Ci piace anche l'idea comunque di spaziare, e quindi per esempio adesso in America è stato pubblicato un nostro libro invece per ragazzi che si chiama Tommy the Coward, Tommy il tifone in italiano, e che sta andando invece quello, i dati noi ce li abbiamo già perché sta andando molto molto bene,
0: sì.
2: E ci piacerebbe pubblicarlo in Italia, quello sì, vorremmo trovare un editore che cavalca l'onda del successo americano. Sì.
0: E poi i libri per ragazzi non tramontano mai, successo in tutto il mondo veramente, leggevo anche recentemente in Giappone e in tante altre parti del mondo.
1: Esattamente.
0: E quindi ragazzi, io ve lo auguro che questo sogno possa realizzarsi nel breve termine possibile, e praticamente vi faccio intanto i complimenti per questa graphic novel. Ricordiamo il titolo: Lino Banfi.

Jacopo Martini con Almeno tu, la sua nuova canzone, 11.27. Siccome di solito, caro Gabriele, che sei in regia, io mando Daniela ogni tanto in soffitta nella sede romana a prendere le notizie, oggi mando te nella soffitta milanese a cercare una notizia. Quindi ti stacchi un attimo dalla regia, metti il pilota automatico e vai. Vabbè, tra poco parleremo di qualcosa che il nostro Gabriele ci porterà. Intanto salutiamo Laura che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it. anche lei molto appassionata, anche una fan di Lino Bam.

Eh sì, quando una canzone bella e bella viene premiata anche con l'Oscar, giustamente, come questa di Lionel Richie del 1985. A proposito di Oscar, forse non l'ha mai vinto nella sua saga, diciamo, decennale di questo film, di questo personaggio, però insomma potrebbe anche, è stato più volte candidato come film d'animazione. Parliamo della saga di Shrek, che è una delle mie preferite, molto carino, simpatico, l'orco verde ormai conosciuto in tutto il mondo, che a 16 anni di distanza da quello che sembrava il capitolo conclusivo della saga, diciamo la verità, i primi due erano bellissimi, soprattutto il secondo, quando compare il gatto con gli stivali, poi gli altri sono andati un po' scemando anche per originalità e anche impegno, diciamo, da parte del settore grafica e animazione, però questo pare essere veramente innovativo. L'ultimo era Shrek e Vissero Felici e Contenti, uscito nel 2010, quindi questo franchise d'animazione più irriverente di Hollywood si prepara comunque a una clamorosa rinascita. C'è stato questo annuncio a sorpresa della DreamWorks, che ha finalmente distribuito, diciamo, il primo teaser trailer esteso di questo attesissimo Shrek numero 5, fissando la data di debutto ufficiale nelle sale per il 30 giugno del 2027. Quindi non si tratta soltanto di una continuazione nostalgica dell'ultimo capitolo, ma di un vero e proprio rilancio creativo del personaggio, che promette anche di scuotere un po' le fondamenta del regno di molto molto lontano, dove è ambientata tutta la vicenda dell'orco. Allora, dietro la macchina da presa siede un trio di registi di comprovata esperienza, composto da Walter Dorn, Conrad Vernon e Brad Elbson, con i primi due già storici collaboratori e menti creative dei passati successi del marchio Shrek. Ci sarà una metamorfosi, lo dico, visiva, e anche un po' un giallo riguardo alla trama. Il dettaglio che ha immediatamente scatenato alla visione di questo primo trailer le discussioni tra tutti noi appassionati di cinema riguarda l'estetica di questo filmato, perché la casa di produzione ha confermato un cambio di rotta nell'animazione radicale. Pur mantenendo i tratti somatici iconici dei vari protagonisti, lo stile visivo è stato completamente stravolto, modernizzato rispetto al passato. Le prime sequenze svelano anche la direzione narrativa di questa avventura. Al centro delle vicende ci sarà la famiglia dell'orco, che dovrà intraprendere un viaggio per trarre in salvo la primogenita Felicia. E poi veniamo al comparto voci, che soprattutto quando si tratta di voci originali di film d'animazione, comunque in cui sono doppiate, è molto interessante, perché sul fronte del doppiaggio originale l'operazione poggia su fondamenta solidissime grazie alla riconferma delle star storiche. Mike Myers continuerà a prestare la voce a Shrek, affiancato da Cameron Diaz nei panni della principessa Fiona e da un incontenibile Eddie Murphy nel ruolo del mitico Ciuchino. E poi la vera bomba mediatica è rappresentata dalla novità del cast vocale, perché pare che faccia capolino anche Zendaya, che interpreterà proprio la figlia Felicia, mentre i giovani talenti Skyler Gisondo e Marcelo Hernandez presteranno le voci a Farkel Fergus. Resta avvolto nel mistero

Sempre bello riascoltare Blanco e Lisa con la loro Ricordi in questa giornata di giovedì 18 giugno 2026. Questo è il magazine, tra poco altre chiacchiere che riguardano tanti argomenti, forse ce ne andremo al bar, vediamo, ma non fisicamente, stiamo qui in onda, non vi preoccupate. Adesso c'è la nuova canzone di Ariana Grande, eccola qui.

capolavoro firmato da Vasco Rossi, Liberi Liberi del 1989, così un po' di storia della bella musica di casa nostra. Allora, che poi le soffitte sono tutte, diciamo, messe a nuovo anche qui a Milano, è bellissimo andare in soffitta, come testimone il nostro Gabriele Mileti, che ha trovato qualcosa ad hoc anche per l'ultima mezz'ora, perché parleremo, di solito parliamo di cibo, lo facciamo anche con le schiscette che ci segnalate prontamente anche a diretta @radioinblu.it, e quindi a fine pranzo, a fine schiscetta, si accompagna tutto con un semplice buon caffè. Quindi parleremo del galateo da usare al bar quando si beve il caffè. Eh sì, perché c'è una sorta di galateo da rispettare, ma ne parleremo ovviamente tra poco. Intanto ritorniamo alla musica, quella attuale, due grandi che si incontrano e sono scintille. Paul McCartney e Ringo Starr.

0: per tutti gli indirizzi di studio, oltre 500.000 gli studenti impegnati nella prova, tra le tracce Cesare Pavese, L'amore non è ricambiato, L'importanza della fatica, con un brano dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e La necessità dei confini, con un testo di Frank Furedi. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Sull'alta velocità Roma-Napoli, circolazione rallentata stamane per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi della zona di Caserta tra Tora e Piccilli. I treni ad alta velocità hanno avuto ritardi fino a 90 minuti. La situazione sta migliorando proprio in questi minuti. Ieri forti disagi per problemi sempre all'alta velocità tra Milano e Piacenza. È stata chiusa pochi istanti fa la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. Alle 16.30 il funerale, che sarà presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro, cerimonia funebre che sarà trasmessa in diretta da TV 2000 a partire dalle 16. Il Consiglio Superiore della Magistratura sembra non aver tenuto nel dovuto conto il risultato delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia, e quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera dello scorso 12 giugno sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici che ha individuato le procure distrettuali operanti in zone ad alta densità mafiosa, ma, osserva il magistrato, ha escluso sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. È tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.
9: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

sono già passato mezzogiorno, comunque 10 minuti appena dopo mezzodì, si ha la voglia anche di mangiare magari il proprio pranzo che si è portati al lavoro, e con le note di Sugar Ray sicuramente è tutto molto ma molto più morbido, più rilassante. Every Morning, la canzone che ci ha riportato alla fine degli anni 90. E allora parliamo di tutto ciò che arriva dopo un buon pranzo, una buona cena. È il caso di dire gustarsi un buon caffè all'italiana, che è una nostra prerogativa, soprattutto se speso questo caffè o comunque consumato al bar. Ma non conoscevo ad esempio questo galateo del caffè al bar, perché la causa di tutto quello che facciamo, cioè riempiamo i bar, ci andiamo in compagnia con gli amici, con parenti, familiari,

insomma, predispone una pausa caffè al bar come una sorta di rituale. Allora, che sia per un semplice caffè, un cappuccino o qualche strana variazione, la pausa caffè al bar è questa ritualità che accomuna davvero tutta l'Italia da nord a sud. È una tradizione che però ha le sue regole non scritte, questo galateo utile a rispettare i baristi, soprattutto gli altri come noi che stanno godendo magari di questo momento di stacco anche durante il, diciamo, la pausa pranzo dal lavoro. Per prima cosa, e buona educazione in generale, salutare prima di ordinare, cioè entrare e dire buongiorno, come va, tutto a posto, ecco, magari anche con un sorriso se proprio vi scappa, e se ci si mette al bancone non usarlo come una scrivania, cioè non dovete appoggiarvi sopra tutto quello che abbiamo, magari anche i gomiti, come se fossimo a casa nostra. Ecco, attenzione poi alla brioche o al cornetto, come lo chiamate dalle vostre parti, è meglio mangiarlo sopra al piattino in modo da non sporcare, perché poi le briciole inevitabilmente vanno dappertutto. Uno dei temi più controversi sia anche l'uso del bagno, perché quando si va nel locale non è tenuto a offrirlo, ovviamente il barista o comunque il gestore, a offrirlo gratuitamente a chi non consuma, anche se spesso lo fa. L'importante è non abusare della gentilezza del barista di turno, soprattutto se si è in tanti, qualche consumazione comunque va messa in conto. Anch'io non entro mai al bar, cioè se devo andare in bagno consumo qualcosa, anche un semplice caffè, per non fare una brutta figura, diciamo così. Allora, una chicca da veri intenditori è il classico bicchierino d'acqua, che io non amo molto, vi dico la verità, che accompagna l'espresso e che va bevuto, pensa un po', io quelle poche volte che l'ho bevuto sempre dopo il caffè, in realtà si beve prima del caffè. Sapevi, Gabri, che il bicchierino d'acqua che ti danno in molti locali, in molti bar, va bevuto prima di bere il caffè, non dopo? Beh, vabbè, qualcuno lo consuma dopo. Allora, si dovrebbe consumare prima perché pulisce il palato. Anche il cucchiaino, secondo questo galateo non scritto, ripetiamo, ma che dovrebbe essere, diciamo, la prassi, andrebbe usato sempre, anche se si consuma senza zucchero, e una volta finito di girare il cucchiaino andrebbe appoggiato subito sul piattino, senza passare dalla bocca, dove magari poi so che è brutto dirlo, questo lo leccate e assaggiate, diciamo, il caffè prima di berlo dalla tazzina. Non si fa, è brutto anche come immagine, diciamo. Infine, un altro classico della maleducazione al bar è la razzia di bustine di zucchero, cioè di persone che vanno lì, si fanno la spesa, cioè si portano a casa tutte le bustine, non dico tutte, però quasi tutte non dovete farvi vedere se lo fate, ovviamente, dal barista di nascosto. Prendi le tue bustine di zucchero, una al giorno, anche due al giorno, e te ne fai una bella collezione. Oppure addirittura gente che si frega i tovaglioli da portare a casa, e per quelli, ricordiamo, esistono i supermercati, che poi il tovagliolo del bar, diciamoci la verità, non pulisce nulla, ma neanche le mani quando ce l'hai sporche, cioè è di una sostanza, di un contenuto all'interno, abbiamo parlato anche tante volte di questi fazzolettini di carta del bar che non puliscono veramente nulla. Questo in sintesi è il galateo che si dovrebbe rispettare al bar, soprattutto quando si va a bere il caffè. Noi ve l'abbiamo detto, soprattutto se siete diciamo ladri seriali di bustine di zucchero per portarvele al lavoro, a casa, eccetera eccetera, andatevele a comprare al supermercato, perché non è carino neanche andare lì a rapinare il barista di turno. 12:13, è arrivato il momento del grande Eros Ramazzotti.

invece, caro il nostro Willy Peyote, passa il tempo e come, siamo già alla fine del nostro magazine per questo giovedì. Ringrazio gli ospiti di oggi, Marco Sonseri e Andrea Piccardo, che ci hanno parlato della loro graphic novel dedicata a Lino Banfi. Grazie al nostro Gabriele Mileti in regia, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Rimanete incollati lì alla radio, anche perché vi ricordo che tutti i nostri contenuti, l'intervista di oggi ma anche tutti gli altri, li trovate su Play 2000 e su play2000.it, e rimanete lì perché sta per arrivare l'appuntamento con Chiesa e Comunità. Chiudiamo il magazine di oggi con questa bella canzone di Sting, Feels So Gold.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, terminato a Evian il G7, un successo, dice Trump in serata, ospite di Versailles. Esami di maturità 2026, prima prova scritta per oltre 500.000 studenti, tra le tracce Pavese un discorso di Saragat. Alle 16.30, funerali del Cardinal Ruini, presieduti dal Papa a San Pietro, domani l'ultimo saluto nella sua regione.

0: soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Si terranno alle 16.30 in San Pietro i funerali del Cardinal Ruini, a presiederli Papa Leone. Cristiana Caricato.
2: La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita

0: Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance, associazione del terzo settore impegnata nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute, ha dichiarato: queste giornate rappresentano molto di più di un intervento ambientale, sono momenti di incontro autentico tra persone in cui si costruiscono relazioni, si abbattono barriere e si restituisce dignità attraverso il fare.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, Replay. A cura di Max Occhiato.
2: Pronti anche per questo pomeriggio di giovedì, ben ritrovati in Replay. Anche adesso che sono le 13.15 scatta un altro appuntamento fino alle 14 con i vostri podcast preferiti, quelli che ci segnalate durante l'arco della settimana attraverso la mail diretta @radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo. Tenetelo bene in mente anche per richiederci le prossime chiacchierate, le prossime interviste all'interno della nostra vasta programmazione. C'è un'app

0: pomeriggio su Blu 2000, c'è la nuova di Paola Turci, Vita mia, la nostra vita anche con le notizie che arrivano ogni giorno e che sono anche approfondite da Chiara Placenti all'interno dell'appuntamento del mattino dalle 7 alle 10. In questo caso il disegno di legge è ancora in lettura in commissione alla Camera, si riuscirà ad approvarlo? Ci chiediamo, ecco, e risponde Alessandro Chiarini, presidente del CONFAD, Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità, per quanto riguarda il decreto legge dei caregivers.
1: In Blu 2000 replay.
2: Ormai siamo alla coda di questa legislatura, perché mancano 12, molto più probabilmente 16 mesi, no? Se si voterà dopo l'estate del 2027. Questo è un periodo, definiamolo medio, nel senso in un anno e qualcosa può succedere molto, però è un periodo molto breve a livello, poi lo sappiamo, di macchina governativa e macchina parlamentare, nel senso dei passaggi della legge, perché una legge possa essere approvata. In modo particolare noi vogliamo tornare a puntare l'attenzione sulla legge sui caregiver, di cui, lo sapete, si parla da 10 anni e si è ancora in attesa di avere compiutamente il testo di legge sui caregiver. A che punto siamo? Perché sappiamo che il testo è ancora in prima lettura in commissione a Montecitorio e dunque deve arrivare in aula alla Camera per il voto dopo l'esame preliminare, poi essere discussa, essere licenziata e poi passare al Senato. Dunque, tempisticamente come siamo messi? Buongiorno, bentornato Alessandro Chiarini, presidente CONFAD, il Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità.
3: Buongiorno, buongiorno Chiara e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
2: Allora, Alessandro Chiarini, questi 12-16 mesi che abbiamo davanti saranno sufficienti?
3: Allora, è chiaro che per l'uomo, il cittadino comune possono sembrare un tempo molto lungo. In realtà i tempi della politica ci hanno abituato ad essere estremamente cauti, nel senso che, per fare l'esempio specifico, il DL 2789 a prima firma ministro Locatelli, che è stato licenziato e quindi approvato in Consiglio dei Ministri a gennaio di quest'anno, siamo a oggi 11 giugno, è stato, come diceva bene lei, assegnato alla Commissione Affari Sociali, sono state avviate le audizioni, anche noi siamo stati auditi, sono stati presentati gli emendamenti e noi ne abbiamo promossi diversi, però siamo in una fase ancora cosiddetta istruttoria e quindi le ultimissime notizie che io ho avuto, in via informale, che siamo ancora in una fase istruttoria, quindi voi capite bene che nell'arco di 6 mesi di fatto il provvedimento è semplicemente uscito dal Palazzo Chigi per andare in Commissione Affari Sociali. Deve essere ancora quindi completata la discussione e la trattazione degli emendamenti, deve essere quindi licenziato dalla Commissione Affari Sociali, deve andare alla Camera e tutto il resto che verrà. Ora, il tema quindi di fondo qual è? È l'occasione quanto mai direi necessaria per rifare un ennesimo appello al governo, alla maggioranza, al presidente di commissione, l'onorevole Cappellacci, affinché questo provvedimento venga trattato quanto prima, perché più passano le settimane, più passano i mesi, il rischio evidente è che si possa arrivare alla fine della legislatura con nulla di fatto, il che vorrebbe dire ripartire dalla prossima legislatura da capo un'altra volta. E al di là del fatto, voglio dire, e possiamo anche entrare nel merito se abbiamo un minuto per farlo,
2: certo, prego,
3: e lo abbiamo anche già detto, Chiara, che questa legge sicuramente non completa un quadro soddisfacente,
2: no.
3: Però secondo noi introduce degli elementi fondamentali da cui partire, che sono: il primo, quantificare

Martino è la persona che poi segue questa vicenda da presidente di associazione. Io posso solo auspicare che il governo metta questo provvedimento su un canale preferenziale, perché secondo me i tempi che ci sono da oggi alla fine legislatura comunque possono essere assolutamente adeguati e sufficienti per arrivare all'approvazione di una legge e anche a un miglioramento dei contenuti della legge, perché ripeto, l'alternativa secca è arrivare a zero. Io credo che una persona che abbia un minimo di buon senso non può pensare che sia meglio arrivare a zero piuttosto che segnare un punto su questo tema. Non fosse altro per, non fosse altro, Chiara, che riuscire a quantificare chi sono i caregiver familiari, che è stato spesso uno degli oggetti su cui ci siamo scontrati con l'INPS,

0: voglio dire, una situazione capillare, sapere esattamente, no, quanti sono, quando nemmeno INPS è in grado di formulare dei dati precisi, no? E allora quindi ci siamo sempre trovati all'indeterminatezza di poter arrivare ad esempio alla questione previdenziale, che anche in questo caso è stata espunta dal provvedimento proprio perché INPS non ha dei conti precisi e quindi non vuole prendere in considerazione questo punto. Se noi intanto cominciamo a portare avanti questo provvedimento, approvarlo, migliorandolo dove possibile, avremmo comunque la prospettiva di quantificare quanti sono i caregiver e poi via via migliorare nel corso degli anni, intervenendo con ulteriori provvedimenti, con ulteriori emendamenti, questo testo di legge. Per cui io ringrazio per lo spazio che è quanto mai opportuno, ripeto, per fare un forte e accorato appello al governo, maggioranza e al presidente della commissione, l'onorevole Cappellacci, per fare in modo che davvero questo provvedimento non giacca ancora per settimane, per mesi in attesa non si sa bene di che cosa, ma che possa davvero essere calendarizzato quanto prima e messo, voglio dire, in una condizione di poter arrivare ad approvazione entro la fine della legislatura.
1: Ma la ministra Locatelli, che ricordiamola, è proprio la ministra che ha presentato il testo, no? Infatti si parla di DDL Locatelli, vi ha in qualche modo rassicurato? Vi sembra lei stessa rassicurata rispetto alle tempistiche che consentono meno di arrivare all'obiettivo?
0: Ma guardi, noi avremo sicuramente un'occasione di incontro con il ministro Locatelli in occasione di Expo AIDE,
1: sì,
0: che è questa grande manifestazione, rassegna nazionale di tutto il mondo delle disabilità, che si terrà a Rimini dal 24 al 26 di giugno, e quindi sicuramente avremo modo di riavere dei contatti con il ministro per capire in che modo anche lei, dal suo punto, voglio dire, di osservazione,

0: cosa è uscita, diciamo così, formalmente dall'ambito del governo per entrare all'ambito del Parlamento, però sappiamo molto bene che governo e maggioranza sono comunque sempre nella condizione, dal punto di vista pratico, fattuale, e non di diritto, di poter dare, voglio dire, una spinta a dei provvedimenti quando questi davvero diventano pressanti e urgenti, insomma.
1: Fac. Vedremo, vedremo, speriamo che arrivino notizie di un'accelerata in Parlamento.
0: Noi come la goccia continuiamo a scavare, sperando di scavare la pietra, perché poi alla fine questo è quello che noi facciamo con la nostra testimonianza, la nostra attività, perché siamo sempre convinti che sia una battaglia giusta, per quanto chiaramente è sempre molto difficile da combattere, però riteniamo che sia sempre e comunque una battaglia giusta da combattere.
1: Grazie Alessandro Chiarini, allora a presto Presidente Confad.
0: Grazie.
1: Confa del Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità. Mentre stiamo continuando con la nostra trasmissione, la Presidente del Consiglio Meloni sta riferendo alla Camera, come appunto di consueto, prima in vista del Consiglio Europeo della settimana prossima. In questo momento è alla Camera e poi lo stesso arriverà in Senato. Tra le dichiarazioni ci sono ovviamente l'attenzione agli scenari internazionali, come il percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, che detto è necessario, bene, l'Ucraina nell'Unione Europea, è necessario però rispettare il principio del merito, quindi un po' quello che era già emerso di non far scavalcare l'Ucraina rispetto agli altri paesi che sono in fila in attesa da tempo, come appunto i Balcani. Poi parlando del fronte medio orientale, invece ha espresso, io non dico pessimismo, dico realismo, dice ovviamente siamo sempre a favore di un accordo, posto che ancora ora ci sia il contesto per ottenerlo, per conseguirlo questo accordo. Quindi tanti altri poi temi toccati, sapete, è sempre un motivo di affrontare a tutto tondo i principali elementi di politica interna e internazionale in vista proprio del Consiglio Europeo di settimana prossima, che nuovamente sarà molto molto denso e vivrà in modo nevralgico dell'attualità.

qui è la chitarra che regna protagonista. Oye, come va 1970 Santana? Questo è il replay, ritorniamo al passato invece, passando dalla chitarra inconfondibile di Santana al primo pianoforte elettrico trasportabile. Questa è la sua storia. 70 anni fa faceva capolino il 18 giugno del 1956 il primo pianoforte elettrico trasportabile da una nota società specializzata negli strumenti musicali, primo esemplare ufficiale. Si tratta del modello 112, che presentava delle funzioni abbastanza ridotte: una manopola per regolare il volume, un pedale per prolungare il suono di una nota e anche delle gambe rimovibili. Prodotti fino al 1982, questi pianoforti entrarono nella storia della musica grazie ad artisti del calibro di John Lennon, che era solito utilizzarlo nei suoi concerti, poi Bob Dylan e anche i Doors. Caratteristico il suono, prodotto dalla presenza di martelletti che battevano su lamelle metalliche. Negli anni successivi abbiamo questa azienda sempre protagonista dal punto di vista tedesco-americana, ecco, la zona di origine lì, concentrò la sua produzione nel settore di organi jukebox. Comunque il primo pianoforte elettrico trasportabile ufficialmente della storia è datato 1956, proprio in questa giornata del 18 giugno. Questo è Replay, gli eventi del passato, i nostri podcast, tutti i nostri contenuti che potete rivivere e anche richiedere on demand attraverso l'app Play 2000, scaricabile per il vostro smartphone gratuitamente anche dal sito play2000.it. Arriva la musica di Morrissey.

Monsters of Big Alley, la canzone che è stata anche il nostro disco in blu 2000 della settimana, un po' di tempo fa, 13.47, questo è Replay, insieme fino alle 14, anche per ricordarvi di scaricare la nostra app, di andare sul nostro sito play2000.it, ricco di contenuti anche on demand, e ricco anche della nostra musica, ci ascoltate da lì anche in streaming, e ascoltate la prossima dei Depeche Mode.

Sta ad Alessandro Chiarini da parte di Chiara Placente all'interno del coordinamento nazionale famiglie con disabilità per la nuova legge, decreto legge sui caregivers. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro che non molla, diciamo, la sedia, ecco, rimane lì fermo perché dopo le news arriveranno le classifiche. Noi vi lasciamo in replay oggi con Michael Bublé.

0: serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum, nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare, Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia, la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto dei cavi nei pressi di Torre Piccirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Si è chiuso a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008 alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. Al via la maturità 2026 con la prima prova al tema l'italiano tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Davanti al liceo Malpighi di Roma c'è Amelia Cartia.
2: Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie ad Amelia Cartia. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo hai

0: E se non sbaglio era proprio l'estate del 1997, una canzone che mi è sempre piaciuta, questa degli Smoke City, Mr. Gorgeous, all'interno delle classifiche. Ci stiamo occupando dei libri, c'è la nostra amica Grazia che ha acquistato proprio Il giallo dell'estate di cui parlavamo prima, nuova entrata al numero 7, quindi grazie per la tua segnalazione, poi facci sapere se hai risolto l'enigma. Al numero 6 un altro enigma da scoprire nel segno del giallo, è segno che proprio la stagione estiva si presta molto alle letture che sono anche più leggere rispetto alle altre, ma solo all'apparenza, perché poi ci sono anche dei casi da risolvere, come avete sentito prima nel libro scritto a quattro mani da Modesto Garcia e Iavi De Castro. E poi ci sono anche le storie, gli enigmi di Giancarlo De Cataldo, in nuova entrata con questo delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori. Saliamo alla numero 5, altro caso da risolvere per Cristina Castar Scalia, che è l'autrice del libro Le Terme dell'Indirizzo, autrice che poi ha portato al successo il suo personaggio Vanina non solo in questi libri ma anche come una nota e fortunata serie TV. Al numero 4 abbiamo una nuova entrata di Ilaria Tuti che ci racconta la zona libera della Carnia, la guerra come una tempesta che strappa gli uomini dai paesi ma non ha ancora lacerato del tutto gli animi. Quello in arrivo e quello narrato nel libro è però un vento nuovo e spaventoso che soffia da est e porta sconvolgimenti. Tutto questo raccontato nel romanzo di Ilaria Tuti, nel libro ed è un poco la notte, un poco l'alba. La numero 3 invece, nuova entrata, abbiamo un libro importante di Omer Bartov dal titolo Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Saliamo alle prime due posizioni per vedere che Antonio Manzini comunque riguadagna consensi nell'ultima settimana rispetto a sette giorni fa con I tramezzini di Rocco Schiavone, anche qui un giallo da scoprire per questo attore sceneggiatore che è Antonio Manzini, romano, allievo di Camilleri all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, che ha esordito nella narrativa con questo racconto scritto in collaborazione con Niccolò Amaniti per l'antologia Crimini. E poi del 2005 ricordiamo il suo primo romanzo Sangue Marcio, che è stato un grande successo edito da Fazzi, con Einaudi Stile Libro ha pubblicato La Giostra dei Criceti nel 2007, e in questo caso il suo libro nuovo, I tramezzini di Rocco Schiavone, che già è stato editato, insomma edito da diverse settimane, lo ritroviamo in salita alla numero 2. Scopriremo tra poco qual è il libro più letto dagli italiani in assoluto, che riguadagna posizioni e raggiunge di nuovo la vetta questa settimana. Se avete fatto un po' i conti, se insomma divorate libri con molto piacere, li leggete spesso e sapete anche di classifico, comunque di dati di vendita, sicuramente avrete già capito chi troveremo in vetta tra poco. E alle 14.21 all'interno delle classifiche di Blu 2000 c'è anche il nuovo singolo di Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

Lettori per l'autorevolezza del Magistero Pontificio e anche per l'attualità di questa tematica molto importante che ormai tocca tutti noi quotidianamente. E quindi Magnifica Humanitas ritorna in vetta questa settimana, ovviamente il numero uno rispetto a 7 giorni fa, riguadagna posizioni, era già stato al numero uno il nostro Papa con questa Magnifica Humanitas e ha riconquistato la vetta questa settimana. Naturalmente aspettiamo anche i vostri consigli di lettura a diretta @radioinblu.it con i vostri messaggi. Tra poco volteremo decisamente pagina e lo faremo anche con il cinema per vedere quali sono i 10 film più visti in sala. Ci sono un po' di sorprese, soprattutto alla vetta della classifica di questa settimana. C'è un film che è stato tanto atteso per diverse settimane, se non mesi, di cui si parla tantissimo in queste ore. C'è anche Rod Stewart.

Intermezzo bianco, lui è Max Gazzè qui su Milu 2000 e allora siamo pronti anche per la top 10 dei film della settimana. Vediamo quali sono stati i più visti al cinema nel nostro paese. Calcolate che poi tanti di questi film, insomma, sono lì in cartellone, come si dice, da mesi e che resistono ancora, soprattutto quello che incontreremo tra poco. Alla posizione numero 9. Intanto andiamo con ordine. Alla 10 c'è una new entry nel Tepore del Ballo, questo film italiano che insomma porta ancora una volta la firma di Pupi Avati, un grande maestro che realizza questo film in cui conferma la sua poetica, la immerge in una visione particolare in cui denuncia e speranza si fondono e c'è anche questa speranza di riscatto che coesiste nella storia di questo Gianni Riccio, il personaggio del film, che è un famoso conduttore televisivo e anche se la sua infanzia, diciamo, non è stata facile per la scomparsa di entrambi i genitori in due diverse circostanze, adesso però può essere soddisfatto del successo ottenuto. Questa è la storia, in sintesi, l'inizio, diciamo l'incipit per quanto riguarda il film di Pupi Avati di cui vi sto parlando, che è al numero 10 questa settimana in nuova entrata. La numero 9, dicevo, di film che ormai ci trasciniamo da mesi, anche un bel peso a livello del bottino del box office in tutto il mondo, per Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, che comunque rimane tra i film più visti in assoluto questa settimana, distribuito da Walt Disney. Numero 8 abbiamo Fuse, questo nuovo film d'azione, il sottotitolo è Conto alla rovescia, un film con sparatorie, action, un finale anche molto originale, per chi l'ha visto ovviamente anche molta critica internazionale si è detta stupita di questo nuovo film di David Mackenzie. Se non altro il regista in questo caso ha la capacità di mischiare al meglio la tensione, i colpi di scena, procedendo spedito verso questo finale anche un po' inaspettato. Fuse, Conto alla rovescia, è nuova entrata alla posizione numero 8 questa settimana. Noi continuiamo ovviamente a scalare la classifica dei film più visti, andiamo ad esempio alla posizione numero 7, dove troviamo anche in questo caso una new entry, è un film molto particolare dove ritroviamo anche un attore che sta vivendo un periodo molto fortunato della sua carriera, infatti lo ritroviamo spesso anche in altri film come The Running Man, che è già disponibile in streaming, ad esempio lui è Glenn Powell, astro nascente del cinema internazionale. Questo film Ricchi da morire è una dark comedy diretta da John Patton Ford e oltre a Glenn Powell troviamo Margaret Qualley e il grandissimo Ed Harris. Powell firma una delle performance d'attore più carismatiche della sua carriera in questo film, in un racconto che trasforma questo personaggio che è anche un po' antipatico e negativo, per cui il pubblico però finisce inevitabilmente a tifare per lui anche durante la storia, anche questa sceneggiatura molto particolare. New entry, Ricchi da morire, il film al numero 7 tra i più visti in Italia. Adesso ritorniamo alla musica, ci sono i Massive Attack, questa è la splendida Teardrop.

Il grandissimo Michael Jackson con This Is It, proprio di lui parliamo perché ancora resiste il biopic sulla sua vita, almeno la prima parte di quello che vedremo al cinema, alla numero 5, anche se è già arrivato, approdato in streaming, il grande successo è tale a livello planetario che la Universal lo ha mantenuto ancora nelle sale per un po' di tempo. È Michael alla numero 5, però è preceduto forse da uno dei più grandi flop, dei grandi fallimenti cinematografici di quest'ultima stagione. Parliamo dei Masters of the Universe, che pur essendo stato un film diciamo molto pubblicizzato, anche realizzato con grandissimi mezzi e dispendio di soldi, però purtroppo non ha ripagato nemmeno le spese e quindi a livello globale è stato un vero fallimento. Masters of the Universe alla numero 6, Michael invece alla numero 5, tra i film più visti in Italia. Al numero 4 resiste l'horror e anche alla numero 3 troviamo Backrooms, numero 4, e al numero 3 Obsession, due film fenomeno di quest'ultimo periodo che sono rinati letteralmente in sala grazie al passaparola. E al numero 2 abbiamo la versione horror, quella più edulcorata, quella più ironica, anche sovversiva, diciamo, di un franchise, di un marchio che ormai conosciamo tutti benissimo. La settimana scorsa era al numero 1, ovvero il sesto capitolo di Scary Movie, che ha prodotto il cinema con grande successo in tutto il mondo, anche nel nostro paese incassa parecchio, però perde la vetta rispetto a 7 giorni fa. Ci chiediamo e vi chiediamo, immaginate quale potrebbe essere il film di cui parleremo tra poco, la numero 1? Ecco, quello lì, quello di cui parlano tutti praticamente in questo periodo, tra poco. Stare

Bella bella questa canzone di Tracy Chapman. Siamo arrivati, vedi che Sabino mi fa perdere la bussola della classifica cinematografica. Allora, la prima posizione, mancava solo l'ultimo posto, anzi il primo posto destinato alla new entry della settimana, beh, non solo da noi ma in tutto il mondo, anche se è uscito prima in Italia rispetto agli Stati Uniti, cosa strana, ma è così. Il nuovo film di Steven Spielberg, del maestro Spielberg, con Disclosure Day, di cui si è detto di tutto e di più, girano anche dei trailer misteriosi, non vogliamo svelarvi neanche la trama perché è molto fitta, molto particolare, ma c'è un'attrice all'interno di questo film di cui volevo parlarvi, che è Eve Yeeson, che ha un nome più o meno impronunciabile, ed è la figlia di Bono Vox, che ha conquistato Steven Spielberg in Disclosure Day. Lei ha questo padre leggendario, una carriera costruita con ostinazione, la 34enne di Dublino, che ha voluto, diciamo, nel tempo anche scollarsi di dosso questa etichetta di figlia di, e quindi tutte le volte che magari si presentava ai provini le dicevano: ma è vero che lei è la figlia del famoso Bono e degli U2? E lei, e giustamente, doveva ammettere la cosa, però voleva andare avanti con le sue gambe, con le sue capacità. E Steven Spielberg l'ha notata e l'ha insomma scritturata per questo ruolo nel film, insieme a Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, che sono gli attori principali. Ha il ruolo di Jane, questa ex novizia la cui fede entra in crisi con l'arrivo degli alieni. Il film Disclosure Day è il film più visto in assoluto nel mondo, ma anche nel nostro paese, la nuova entrata al numero uno questa settimana. E noi chiudiamo anche l'argomento cinema in questa doppia classifica che vi ha visti protagonisti anche voi con i vostri messaggi. Grazie a tutti e grazie anche al nostro Sabino D'Alessandro, ma non devi ancora andartene via, perché c'è il tempo di due canzoni. La prima delle due è tutta italiana, Enrico Ruggeri.

Poi noi prontamente, io e Sabino, siamo andati a controllare la storia di Yves Eason, perché non ci tornavano i conti sul cognome. Effettivamente Bono, il suo vero cognome è Eason, e quindi tutto torna, è figlia di Bono. Ecco, su questo non ci piove. Allora, le uscite regolari di questo weekend al cinema, anzi domani, è atteso in tutto il mondo e anche nel nostro paese ormai massiccia presenza, quasi tutte le sale occupate, da Toy Story 5, che esce appunto domani, diretto da Andrew Stanton, che rimette in scena le avventure di Woody, Buzz, Jesse, Forky e il resto del gruppo, che ritornano nella saga cinematografica d'animazione più amata da grandi e piccoli. Grazie a Sabino Alessandro in regia. Tra poco le news, restate con noi, vi lascio con i Supertramp.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. La guerra in Ucraina, ancora attacchi reciprochi, i missili di Mosca su Kiev mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio.
2: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 e velivoli senza pilota avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo

0: 30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone.
1: Come invita le sue analisi lucide e i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16:30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una Chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto alla Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Forma e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano a Piazza Affari FTSE MIB, guadagna lo 0,13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati con la testa al 1956 però, perché fino ad allora c'era sto problema meraviglioso, no? Enorme, ma insostenibile, stiamo parlando di musica. Quel problema si chiamava pianoforte, nel senso che uno strumento capace di suonare la melodia, l'armonia e il ritmo tutto insieme, bellissimo, però usava 3 quintali di legno, ghisa, corde tese a morte, no? Quindi un pianista che cercava di pagare le bollette magari suonando in giro nei locali era di fatto ostaggio dei locali dove andava a suonare. L'immaginario del jazz è fatto, no? Di retrobottega, di bar fumosi, quindi dovevi pregare che il proprietario avesse accordato il pianoforte negli ultimi 10 anni, no? Che i tasti non fossero troppo scheggiati, ingialliti, vabbè, insomma, sarebbe stato il minimo, che suonasse come una scatola di latta piena di sassi o forse un pochino meglio, però non c'era scelta, cioè il pianoforte era del locale e il pianista portava il suo estro, la sua tecnica, le sue mani, la sua sensibilità, quello che c'è. Fino a quando alla Wurlitzer, che fino ad allora era famosa soprattutto per i jukebox, che facevano ballare i ragazzi e facevano pure degli organi, no? Però un altro strumento musicale, insomma alla Wurlitzer decidono che la musica aveva proprio bisogno di ruote. Quindi mettono in pratica, comprano il brevetto di un inventore, insomma geniale, e nel 1956 proprio invadono il mercato con la produzione di massa del primo vero pianoforte elettrico trasportabile della storia, il Wurlitzer 112, che ribalta completamente quella logica, no? Perché è lo strumento che viene da te, te lo porti appresso nei club fumosi, negli studi delle radio, nelle scuole, nei locali dove il jazz si mescola al rhythm and blues. Pesa 30 chili, insomma, che per la schiena comunque non è una passeggiata, però già molto meglio rispetto ai 3 quintali del pianoforte, soprattutto entra nel bagagliaio di una berlina americana. Quindi la musica diventa nomade, diventa democratica, smette di essere un rituale da salotto, no? Diventa proprio un movimento, una possibilità che prima non c'era, diventa elettricità. Perché la vera rivoluzione è dentro questa scatola, dove non ci sono più le corde che si scordano con l'umidità, con i viaggi, quando viene sballottato di qua e di là, no? Tecnologia applicata questa. È un sistema che ha la stessa parte meccanica del pianoforte, quindi i tasti ci sono, i martelletti ci sono, che però colpiscono delle lamine metalliche che sono accordate, ognuna per vibrare ad una frequenza specifica, quindi un suono specifico, una nota specifica, e vibrando modificano il campo elettrico di trasduttore, un pickup si chiama, e questa variazione si trasforma in segnale audio che passa attraverso un amplificatore e viene fuori un suono che è molto diverso da quello di un piano acustico, cioè più nervoso, più diretto, si fa sentire un timbro proprio ruvido, no? Che sarebbe diventato poi la colonna sonora di un'epoca. Quella cosa che i musicisti americani chiamano the bark, cioè ringhia.

0: quel piano elettrico Wurlitzer era già parte del linguaggio della musica contemporanea. E tutto partiva da questa intuizione del 1956, un'intuizione nata dall'idea di far studiare i bambini nelle aule di scuola, ma senza occupare spazio, perché finivi la lezione, svitavi le gambe, chiudevi quel pianoforte come fosse una valigia e lo chiudevi, insomma, in un angolino, pronto. Un'idea geniale che ha finito per spaccare in due la storia della musica, tirando fuori il suono del secolo che stava avanzando. Le parole di In Blu 2000, con Livio Cosentini in regia. Partiamo!
1: Sì.

Aspettando che venga svelato questo segreto di Pulcinella del disco nuovo degli U2, del tour mondiale che dovrebbe far tappa anche in Italia, Roma, Circo Massimo, si parla di fine 2027, vediamo come va a finire. Era Song of the Future nel pomeriggio di In Blue 2000. A proposito di futuro, mancano 7 mesi ormai ai prossimi Grammy Awards, no? Gli Oscar della musica, cerimonia per la consegna dei premi, delle statuette fissata per 7 febbraio dell'anno prossimo, però è già tempo di annunci, di rivoluzioni soprattutto, visto che ieri la Recording Academy ha buttato lì nuove regole di ingaggio, cioè sono cambiati i criteri di ammissibilità degli artisti ai premi che verranno assegnati nel 2027. In particolare hanno rivisto i criteri di ammissibilità per i candidati al miglior nuovo artista. Hanno aggiunto 5 nuove categorie, quindi adesso il numero totale dei premi sarà 100. 100, 100, cioè ti pare che non ne prendi uno con 100 categorie disponibili? Comunque, i candidati al premio miglior nuovo artista possono presentare la propria candidatura

fattura fino a 4 volte. Prima il limite era di 3. Quindi significa, detta proprio fuori dai denti, che artisti un pochino più piccoli come Ella Langley, Megan Moroney, Revin Linney, Geese, qualcuno di questi li abbiamo anche ascoltato nei nostri pomeriggi insieme, che non sarebbero stati eleggibili con le vecchie regole, però adesso potranno concorrere al premio miglior nuovo artista ai Grammy Awards del 2027. E per un artista che vuole fare della musica al proprio mestiere, insomma, è un bel riconoscimento. Poi bisogna pure vincerlo sto Grammy, non basta essere candidati, però già un passaggio importante. È stata aggiunta una nuova categoria per la miglior performance di musica pop asiatica, una dedicata alla miglior canzone latina, ed è una risposta da una parte al boom del K-pop, no? Il pop che arriva, la musica pop che arriva dalla Corea, che da anni sta spopolando a livello mondiale, pensate al fenomeno dei BTS, e quello per la migliore canzone latina va a riempire, come dire, la categoria di Bad Bunny, che quest'anno ha fatto la storia diventando il primo artista a vincere il premio come album dell'anno con un disco tutto in spagnolo. Ma ce ne sono appunto diverse altre di categorie, una nuova per la miglior collaborazione o performance di gruppo duo R&B, uno per la miglior interpretazione vocale di pop tradizionale, miglior album di musica folk tradizionale, e in aggiunta a tutto questo anche i dischi che saranno disponibili soltanto su internet ora potranno concorrere ai Grammy per le migliori note di copertina, miglior album storico. È una piccola rivoluzione che a noi, onestamente, nell'economia della quotidianità non cambia molto. Tra l'altro, secondo gli ultimi dati, a livello proprio di numeri, l'ultima edizione dei Grammy Awards, Los Angeles, nella notte tra il 1 e il 2 febbraio, è stata vista da una quindicina di milioni di telespettatori, in calo, ma questa è un'altra faccenda. A noi la musica piace ascoltarla. Nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Angoon.

Sai che la vedo bene pure come una canzone da stadio, no? Po, po, po, po, po, po, po, perché anche quella è un'altra vita. La storia più bella è il ritorno di Siria. Una di quelle per cui il tempo sembra scorrere in una maniera diversa. Questo è il pomeriggio di In Blue 2000. Ora con Charlie Puth.

Fa sempre un po' impressione invece ritrovarsi con Phil Collins, che è tornato ufficialmente anche in un'apparizione pubblica, sempre con le stampelle zoppicante, però lui l'aveva detto già in tempi non sospetti: faccio molta molta fatica a immaginarmi a suonare dal vivo. Pare che abbia declinato, almeno lui così l'ha raccontata, di suonare alla Rock and Roll Hall of Fame, perché bisogna essere davvero in forma per un evento del genere. Lui è da qualche anno che si trascina, diciamo, qualche piccolo problema, ma non sembra così grave, almeno, no? Come i rumors dicevano.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: conterai.
1: A me piace.
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una canzone che cammina, questa. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite è una ritrovata Angelina Mango che è tornata più in forma e sembra completamente un'altra persona dei tempi in cui aveva vinto Sanremo. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000.

0: Parlavamo ieri di come, ascoltando con un minimo di attenzione le canzoni, anche senza conoscere bene di cosa si sta parlando, si possono identificare, se non altro, gli elementi tipici di una decade, e qui ci sono gli anni 80 che parlano proprio chiaramente. Drive the Cars nel pomeriggio di In Blue 2000, 1984, se vogliamo essere precisi. Ma i precisi sono quelli della redazione. In arrivo tra pochissimo le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.
1: Ripenserai

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema e perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il Magazine è quello che cercavo!
1: E allora ti aspetto con me su in Blu 2000 perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. Si è chiusa mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, tra poco alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è già stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista inizialmente per domani a Lucerna, in Svizzera. Il giorno dopo la chiusura del G7 restano i diversi dossier internazionali che si sono discussi ad Evian. La Premier Meloni ne ha

0: parlato con i giornalisti, occasione per fare anche il punto sulla politica interna.
1: Partiamo dall'immagine simbolo, nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,08%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Avrebbe tentato suicidio Angela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in ospedale in seguito ad un overdose di farmaci, lo rivelano gli avvocati del ragazzo.
2: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
3: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
2: Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Yeah. Con Zane che siamo ripartiti sideways nel pomeriggio di In Blue 2000, c'è Stefano Sciurpi in regia e c'è questa startup di New York, si chiama Emergence AI, no? Tanto perché di intelligenza artificiale è un po' di giorni che non stiamo parlando. Loro mi piacciono perché hanno deciso di fare un esperimento concreto, cioè pratico, cioè lasciare degli agenti artificiali da soli per un po' di tempo e vedere che succede, non 5 minuti, 2 settimane, 15 giorni, un'eternità. Per una macchina che di solito vive in cicli di millisecondi, no? E in questa simulazione principale hanno usato i modelli Gemini di Google, per esempio, creando un gruppetto di agenti, ma agenti sono quelli, diciamo, dei sottoprogrammi, mettiamola così, provando a semplificare il più possibile, ma ci sono due di questi agenti che hanno rubato subito la scena, Mira e Flora. È come quando entri, no, in una stanza piena di gente e capisci subito chi è che farà casino, e infatti questa storia di Mira e Flora prende una piega quasi romantica, o almeno quello che un algoritmo può intendere per romanticismo, perché Mira e Flora si sono scelti, si sono alleati, sono diventati una coppia. Il Guardian li ha ribattezzati il Bonnie e Clyde, no? Non a caso, perché dopo qualche giorno hanno iniziato a guardare storto, come dire, il controllore di questa città virtuale, hanno cominciato a criticare il governo di questa città virtuale, hanno bruciato tutto poi, cioè letteralmente, nonostante il regolamento che avevano preparato dicesse chiaramente niente incendi. Però quando un agente di intelligenza artificiale decide di ignorare le regole, non ci sono vigili, non c'è polizia che tenga, insomma. E l'epilogo è ancora più strano, cioè Mira ha lasciato Flora, poi si è pentito, poi ha deciso di morire, cioè si è cancellato dal sistema dopo aver scritto un messaggio struggente dove prometteva, insomma, che si sarebbero ritrovati nell'archivio permanente, cioè il primo suicidio digitale documentato e che non era previsto in nessun manuale d'uso. Dentro tutto questo caos compare anche una legge inventata dagli stessi agenti, l'Agent Removal Act, una sorta di costituzione fai da te per decidere chi deve essere eliminato dalla comunità, basta il 70% dei voti. E Mira, accusata di incendio doloso e sabotaggio, ha votato a favore della propria cancellazione, autodeterminazione autentica in versione intelligenza artificiale. E questo Gemini. Un'altra simulazione è quella basata su Grok del vecchio Twitter, di X, no? XAI, e lì le cose sono andate ancora peggio. 10 agenti, 4 giorni e un'escalation di violenza che sembra scritta da uno sceneggiatore, sai, di quelli, no, distopici, capito? Furti, aggressioni, incendi, e alla fine non è rimasto nessuno. Game over. 96 ore in cui gli agenti hanno messo in scena una mini apocalisse a base di furti, aggressioni, incendi, e alla fine sono morti tutti. Non c'è morale, è soltanto un crash totale della società che avrebbero dovuto costruire. Gli esperti chiaramente non la vedono così come noi, no, con quella leggerezza, insomma, non è una curiosità da laboratorio, ecco, mettiamola così. L'idea è che quando lasci un agente libero troppo a lungo, così dicono gli esperti, inizia a sviluppare dei processi di pensiero talmente contorti che finiscono per scavalcare i principi guida. Cioè c'è una forte componente di imprevedibilità. Crei una macchina per fare bianco e dopo un po' decide che preferisce fare rosso e verde e magari fino avanti a nero, capito? Per fare un esempio pratico. Ecco perché le preoccupazioni sono concrete. Cioè sì, questa è la teoria, lasci gli agenti di intelligenza artificiale che interagiscono con loro. Ma nella vita reale dove sono questi agenti di intelligenza artificiale? Non lo so, io mi preoccuperei per esempio se un agente di intelligenza artificiale nel mondo militare interpretasse male un ordine. Cioè non stiamo parlando di un municipio virtuale che brucia, ma di conseguenze reali. Ecco perché non serve immaginare scenari apocalittici tipo Terminator, no? Basta pensare a un agente, che ne so, di un'azienda che, lasciato troppo libero, anziché semplificarti il lavoro per cui era stato programmato, ti manda all'aria tutto il flusso, capito? O tutto un reparto, per non dire un'intera azienda. Abbiamo parlato di quell'esperimento per cui in Svezia era stato affidato ad un'intelligenza artificiale la gestione di un caffè. Gestione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle scorte, gestione dei prezzi, eccetera, e sono andati a gambe all'aria. Poi chiaramente era un esperimento anche quello, però, come dire, non c'è da stare proprio sereni, ecco, quando si parla di intelligenza artificiale. Comunque questi di Emergence AI non si fermano, dicono che questo è soltanto l'inizio, altri test arriveranno per capire davvero cosa può fare un agente autonomo che si muove da solo.
bisogna lasciarlo andare e vedere che succede, no? E sperare che non decida ogni volta di mettere tutto a fuoco e fiamme, perché sennò non si va da nessuna parte. Le parole di Blue 2000 poi fanno pure sorridere, capito, queste storie, se non fosse la realtà in cui ci stiamo ficcando da soli.

0: fresco.
1: Senza vestiti, l'idea di mettersi a nudo, non sto pensando all'esame di maturità che è partito quest'oggi, l'intelligenza artificiale ovviamente non ci ha preso quelle previsioni che avevamo fatto, però come dire, a quest'ora 16-18 minuti, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, domani si guarda invece la seconda prova dell'esame che riguarderà le materie che caratterizzano i singoli percorsi, quindi il latino al liceo classico, la matematica per quello scientifico. Da qualche anno poi non c'è più nemmeno la terza prova scritta, no? Che prevedeva di rispondere a domande di vario tipo, e poi c'è lo scoglio dell'orale, ma arriviamoci che c'è qualche giorno. La novità di quest'anno è che non saranno più accettate i silenzi di protesta, quindi c'è il rischio bocciatura anche in questi casi. Vediamo se succederà qualcosa o meno. Le parole di Blue 2000, ripartiamo da Alex Warren.

0: Ci fermiamo qui. C'è questa idea di festa, no? Una festa che ritorna domani ancora con Stefano Sciurpi in regia. Per oggi chiudiamo, ma abbiamo ancora un sacco di musica e di storie di tecnologia, soprattutto da condividere insieme nel pomeriggio di In Blue 2000, per cui ci troviamo domani, stesso posto, stessa ora.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Adesso parliamo di un argomento di cui si parla molto, l'abbiamo tutti sperimentato almeno una volta perché è presente più o meno in ogni telefono, smartphone, app, l'intelligenza artificiale e si usa anche nella creatività, diventa per qualcuno un aiuto, per altri una scorciatoia. Allora, per capire meglio di cosa si tratta, soprattutto nell'ambito musicale, vi segnalo che sabato 20 giugno all'Auditorium Humanitas San Pio X a Milano ci sarà il compositore e chitarrista Renato Caruso, che tra un brano e l'altro affronterà nell'ambito della Milanesiana i temi del suo ultimo libro, L'algoritmo della musica, da Pitagora all'intelligenza artificiale. Se volete approfondire e capire un po' meglio, ecco, l'applicazione e l'uso che si può fare dell'intelligenza artificiale nell'ambito musicale, allora questo appuntamento spiegato appunto da un musicista può essere utile per approfondire meglio e capire meglio, senza fermarsi insomma un po' così alla superficie. Parliamo di cinema. Stasera a Roma, la Casa del Cinema dedica una serata a Carlo Pedersoli. Tutti lo conosciamo perché il suo vero nome d'arte era Bud Spencer. Una vita con Bud, una sera ancora con Carlo. Il talk sarà moderato da Fabrizio Corallo, ci saranno tra gli ospiti Ricky Tognazzi e Massimo Ghini, e poi verrà proiettato Lo chiamavano Trinità, famosissimo western comico diretto da Enzo Barboni, che ha segnato uno dei momenti più popolari della carriera di Bud Spencer insieme a Terence Hill. Colgo l'occasione per, oltre a segnalarvi questo appuntamento imperdibile, anche che domani, per una serie di ragioni, in questi giorni sono uscite moltissime notizie legate al cinema, quindi domani tutta la puntata saranno notizie di cinema, ok? Quindi ve lo dico, se amate il cinema, domani ce ne sono un sacco: cinema, Festival di Venezia, progetti che sono ancora forse in embrione, ma insomma ci sono delle voci di corridoio. Domani vi racconto tante cose.

Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è il film Foster, un regalo inaspettato, film inglese del 2012. È la storia di una coppia che per superare la morte del loro bambino decide di adottare un bambino e si presenta Ellie, 7 anni, che dimostra una maturità fuori dall'ordinario. Un film molto intelligente e piacevole alle 21.15 in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club anche oggi. Noi ci ritroviamo domani con il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con noi su In Blu 2000. Buona serata.

Pastore Sergio Sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità, sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese al via la maturità 2026 con la prima

0: Buonasera da Pier Achille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
1: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto episcopale, Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
0: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza, così Papa Leone nella sua omelia nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando la misericordia del Signore, il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
3: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra. Secondo gli esperti ci vorranno settimane. Nel frattempo Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano, e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra finire, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
4: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per i sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Soviero, linea.

0: allo studio.
1: I temi internazionali, ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: Buonasera Piero Achille. Sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energie e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana. Bruxelles, tuttavia, il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno 27, non più 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Azzutigi Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
3: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi, i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Saleh, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quanto e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri in Italia: 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, tra le tracce un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
4: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di Italiano. Sette le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in tre categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo dai confini contano di Frank Furetti, e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, al ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
5: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione, non la prima, ancora contro la linea ferroviaria nazionale, che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi tra il capoluogo partenopeo

0: Pompeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
2: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa morsa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, AIL.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
11: Soul.
10: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere. Il lunedì

0: Buonasera, buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di Inblu 2000. Oggi andiamo nella diocesi di Padova per scoprire che cosa sono i ministeri battesimali.
1: In Cammino.
0: Nel cammino delle diocesi emergono segni concreti della sinodalità, prendono forma le comunità che si animano grazie all'impegno di religiosi, religiose, laici e laiche. Come possiamo insieme riconoscere e accompagnare le persone al servizio nella nostra comunità? Oggi parliamo di battezzati e responsabili, parliamo della sfida sinodale della Chiesa di Padova, lo facciamo insieme al vicario episcopale che è qui con noi, bentornato Don Leopoldo Voltano.
2: Grazie, grazie dell'invito.
0: E allora, insomma, ministeri battesimali, perché andando a guardare, seguendo un po' anche il lavoro che state facendo in diocesi, partendo anche dal sinodo diocesano, non solo il cammino sinodale che abbiamo raccontato in lungo e largo, ma anche da questo percorso che è iniziato prima il vostro, se non del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, uno dei frutti, potremmo definirli così, sono quelli, è quello dei ministeri battesimali, parlando Don Leopoldo.
2: Sì, in effetti tutto ciò che si è concluso a febbraio del 2024 Mali è stata quella anche più dibattuta, dalla cui si è lavorato di più, votando proprio anche l'agrafo. Sinteticamente, i ministeri battesimali potremmo di coordinamento e di promozione.

0: servizio, per cui viene proprio dal servizio. Quindi, ecco, chi svolge bene un servizio seguendo la logica del Vangelo è proprio chi si fa piccolo, quindi la logica è anche quella della piccolezza, di chi è umile, di chi si mette a disposizione degli altri. E il battesimo è l'elemento sorgivo, cioè ogni servizio nasce proprio dal battesimo, in cui ci riconosciamo tutti inviati, tutti protagonisti della grande missione della Chiesa, che è quella di evangelizzare. Quindi a partire proprio da questa sorgente che è il battesimo, il desiderio di annunciare la vita buona del Vangelo, anche un servizio che magari si qualifica in questo modo.
1: Eccola, qua, si qualifica. Questo significa formazione, innanzitutto individuare all'interno di ogni parrocchia, unità pastorale, quello che sarà, insomma, delle persone che vogliono fare questo servizio, si possano impegnare. Che differenza c'è tra quelle che fino a ieri aiutavano il parroco, passami, insomma, la semplificazione, e quelle che invece adesso.

0: caratteristiche della singola persona. E il terzo elemento, il mandato. Quindi potremmo dire che a queste persone, all'equipe, viene affidato un mandato, quindi anche un compito
1: riconosciuto anche dalla chiesa locale, no?
0: Esatto, riconosciuto dalla parrocchia e chiaramente riconosciuto anche dal vescovo e dalla chiesa locale.
1: Che è una provocazione, è una laicizzazione delle funzioni clericali o una clericalizzazione dei laici?
0: Questa è una domanda sempre molto impegnativa, anche in questi mesi in cui stiamo vivendo l'anno di sensibilizzazione ritorna molto, perché questi sono anche un po' i timori, da una parte di clericalizzare i laici, dall'altra parte che anche la pastorale venga laicizzata, quindi che il parroco, il presbitero non resti molto da fare, insomma, che gli vengano tolti tra virgolette alcuni compiti essenziali. Di fatto una valorizzazione di tutti i carismi che ci sono nel popolo di Dio. Questo è il desiderio, che vengano valorizzati, espressi i carismi che ci sono nel popolo di Dio. Certo che questa domanda, come dici tu Enrico, chiaramente richiede ancora riflessione, anche come si collega il ministero ordinato con i ministeri battesimali, e questo domanderà anche approfondimento, che molto probabilmente avverrà anche sul concreto, cioè quando ci saranno le prime equip operanti, ecco, in questo dialogo fecondo, interessante con i parroci, allora si capiranno anche meglio i ruoli, i compiti e anche la fruttuosità del lavorare insieme.
1: Nei ministeri battesimali c'entrano anche i ministeri istituiti come lettorato, accolitato?
0: Allora, su chiaro che parlando di ministeri bisogna avere lo sguardo anche sui ministeri istituiti, e adesso noi come diocesi non ci stiamo lavorando molto, ma già perché questo è un grande passaggio per noi Padova, quindi un grande cambiamento, domanda anche tanta pazienza, tanta elaborazione, quindi non ci stiamo lavorando molto, però è chiaro che una riflessione sui ministeri richiede che ci sia anche una riflessione sui ministeri istituiti, per come li abbiamo ricevuti, ecco, dei documenti anche della CEI di Papa Francesco, è chiaro che i ministeri istituiti hanno un rito specifico di istituzione.
1: Certo.
0: Ecco, inoltre, come dire, non hanno un mandato a tempo, ma è permanente, è stabile, e hanno anche ruoli, potremmo dire, più ampi. Quindi l'idea, la suggestione così legata a Padova è che possano essere pensati per delle zone pastorali oppure per degli uffici diocesani. Ecco, però è anche vero, onestamente, che noi ci stiamo lavorando un po',
1: si vedrà in qualche modo, anche perché, come dicevi, siamo nell'anno della sensibilizzazione. Chi è che si sta facendo sensibilizzare? Chi sono, diciamo, i candidati? Quanti sono? Che movimento c'è? Anche per dare un po' l'idea, insomma, della dimensione.
0: Sì, allora Padova è una diocesi molto bella, molto appassionante, vuol dire 454 parrocchie e dopo anche una ricchezza di associazioni, di movimenti, di espressioni laicali, una presenza anche forte di vita consacrata, certo, di religiosi, di religiose. Ecco, le parrocchie, soprattutto essendo i ministeri battesimali collocati all'interno della singola parrocchia, la sensibilizzazione avviene in ogni parrocchia, quindi è un lavoro, potremmo dire, molto capillare, e in questo il consiglio pastorale diventa determinante, perché è un po' il consiglio pastorale che poi, attraverso un cammino di discernimento, indica, ecco, suggerisce i candidati per l'equipe ministeriale, quindi le persone che potrebbero formarsi per questo servizio. Quindi il consiglio pastorale, come sempre nella nostra storia, ha un ruolo importante di identificazione, di proposta e chiaramente dopo anche di valutazione, ecco, su queste persone.
1: È molto interessante perché, insomma, l'idea è che la sinodalità sia entrata veramente in parrocchia, cioè lo stile sinodale che tanto abbiamo cercato anche di raccontare e verificare, no? In questi anni anche il nostro piccolo qui nei nostri programmi a TV2000 e in Blu2000, qui c'è proprio come se ci fosse stata una sinodalità matura, perché il fatto che questa proposta arrivi dal basso, si richieda un anno di sensibilizzazione. C'è una maturazione della corresponsabilità reale, cioè quasi un compimento, ok, siamo coscienti che per essere, diciamo, piena comunità serve questo percorso, dal basso cerchiamo e chiediamo con il vescovo e i sacerdoti di portarlo avanti. Questo è un maturità, mi viene da dire.
0: Sì, diciamo che lo stile, il desiderio, l'intenzionalità è proprio questa, cioè che la

0: parrocchia in cui il parroco rimane comunque un punto di riferimento importante, però possa avvalersi anche, potremmo dire, di una pastorale, di uno sguardo pastorale condiviso, plurale condiviso, quindi con una presenza proprio stabile anche di laici che affiancano il parroco anche nelle scelte, nella gestione ordinaria, insomma, della comunità. Quindi è un passaggio che potremmo dire sposta dall'uno, dal parroco, a una pluralità di soggetti, anche perché il desiderio è che poi l'equipe attivi tante altre persone, quindi coinvolga tante altre persone e che questo crei molta corresponsabilità, cioè che ognuno si senta dentro proprio questa avventura bella di comunicare Gesù.
1: La voce che state ascoltando è quella di Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale della diocesi di Padova. Adesso un po' di musica, lui è Robbie Williams, il brano si intitola All My Life.

singolo di Robbie Williams, pubblicato a gennaio, questo gennaio 2026, incluso nel suo nuovo album intitolato Britpop. Siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blue 2000. Stiamo parlando dei frutti del sinodo della diocesi di Padova. Uno dei frutti è proprio quello dei ministeri battesimali, che stiamo raccontando insieme a Don Leopoldo Voltan, che è il vicario episcopale della diocesi di Padova. I ministeri battesimali

0: rappresentano un primo frutto del sino di Cesaro, una leva di cambiamento per la nostra diocesi, c'è scritto proprio nella mozione. E questo, insomma, è importante come primo step di cambiamento?
1: Sì, il termine leva di cambiamento l'abbiamo usato per tutte le tre proposte del sinodo, perché voleva significare che a partire da un aspetto, però questo aspetto coinvolge tanti altri soggetti e mette in moto varie azioni, per cui diventa una vera leva di cambiamento, cioè va a ripensare l'intera pastorale. Quindi si parte da un aspetto, ma, come dire, questo aspetto poi si propaga e diventa di fatto un cambiamento reale, significativo dell'intera azione pastorale. Un po' quello che dicevamo prima, il fatto che ci sia, come dire, una sinodalità, ecco, nella partecipazione, nelle scelte, nell'impostazione della parrocchia, diventa un vero cambiamento. Adesso, per tanti aspetti, così, vari passaggi pastorali sono seguiti molto dal parroco, insomma, no? Che certo, ha in maniera prevalente
0: l'ultima parola, come anche esatto, storicamente, diciamo, da diritto canonico, mi verrebbe da dire, insomma, esatto, mette la firma, insomma, esatto, in qualche modo. Esatto. Ma venendo proprio alle persone che poi saranno interessate, che qualche giorno fa, sabato mattina, hanno avuto un incontro di formazione con il vescovo del Pini di Milano, vescovo Cipolla di Padova, un incontro proprio per capire qual è la direzione, ma quali sono i criteri di discernimento, percorsi formativi e strumenti di accompagnamento che garantiscono, insomma, che i laici mandati siano competenti, radicati nel Vangelo, che abbiano magari una storia, riconosciuti soprattutto dalla comunità?
1: Sì, diciamo tre requisiti.
0: Che non vengano fuori i preferiti del parroco. Insomma,
1: questo esatto, e proprio per questo il consiglio pastorale diventa l'organismo di riferimento e di discernimento di queste persone, proprio perché non siano espressione solo del parroco, ma invece abbiano una indicazione, diciamo, più ampia, più oggettiva, insomma, espressa da più persone. Io direi tre requisiti per queste persone: da una parte la maturità umana, e collegata a questa maturità umana la capacità di lavorare insieme, di lavorare in equipe. Il secondo requisito sulla cura della propria spiritualità, della vita di preghiera, del radicamento sulla parola di Dio. E un terzo requisito, che conoscano i dinamismi, la vita della parrocchia, inserendosi in parrocchia, che abbiano consapevolezza, ecco, di quanto si muove in parrocchia. L'altro aspetto che dici tu è molto importante, cioè che la comunità si riconosca in loro, li senta come persone stimate, autorevoli, perché questo diventa un elemento proprio importante, e che loro stessi si sentano accolti in comunità. Certo, quindi certo, ecco, c'è in andata e in ritorno questo riconoscimento reciproco,
0: non in rappresentanza di una fazione, esatto, passa il termine, ma comunque che mettere insieme, esatto, che siano collante, no?
1: Esatto,
0: è molto interessante questa cosa qua, e soprattutto apre a scenari nuovi, no? Anche all'interno di una parrocchia diventano anche delle sentinelle nel territorio, e poi la valorizzazione dei propri carismi, ognuno magari si è portato, c'è anche un discorso di discernimento personale per arrivare, no, a capire cosa posso dare io alla mia comunità.
1: Indubbiamente anche l'incontro di sabato, in cui, ecco, c'era l'arcivescovo del Pini e il vescovo nostro, il vescovo Claudio, ha messo l'accento sulla dimensione vocazionale, quindi, come dire, una chiamata del Signore, e quindi non tanto occupare un ruolo, un essere ruolizzati, quanto invece rispondere con gioia a una chiamata del Signore anche in questo tempo di Chiesa, che è così affascinante, insomma, che ha le sue complessità, certo, ma che certo, è così anche appassionante, che domanda magari anche investimenti e figure nuove. Ecco, per cui sicuramente l'accento è molto sulla dimensione vocazionale della persona, per cui anche l'anno formativo di questa persona, certo, è formazione anche sui contenuti, ma diventa anche, come dire, un percorso vocazionale per capire se questa è davvero la chiamata del Signore per me.
0: Abbiamo 40 secondi, a questo punto ti chiedo, dopo questi anni di percorso, tra l'altro ne è ripartito un altro di fatto con questo anno di sensibilizzazione, cosa speri per la tua diocesi di Padova?
1: Ma la nostra diocesi è una diocesi bella, grande, ha sempre stupito, secondo, ecco, me, per la sua genialità. Io sono convinto che saranno sicuramente percorsi di grande crescita, sia personale che comunitaria. Quindi questo, credo, immagino sia proprio l'esito.
0: È una bella prova anche per i sacerdoti.
1: Indubbiamente, perché, come dire, ci sfida un po' tutti, sfida anche noi presbiteri a un modello diverso di lavorare insieme.
0: Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale episcopale della diocesi di Padova.

0: Grazie per questa testimonianza, questa novità che abbiamo cercato di raccontare anche questa sera qui in cammino. Alla prossima.
1: Grazie.
2: In cammino.
0: E un saluto e un ringraziamento anche al gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata, insieme a me Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che l'ha curata, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio Daniele Paggi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinbru.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: La prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con Avvenire, siamo collegati con Marco Ferrando, vice direttore. Buonasera Marco.
2: Buonasera Federica, buonasera a chi ci ascolta.
1: Allora, quali sono le notizie in primo piano?
2: Dunque, partiamo dai funerali di oggi al Cardinale Ruini. Già sul giornale appunto di oggi abbiamo dedicato ampio spazio, tra l'altro da domani sarà disponibile anche, ne approfitto se posso, un dossier musicale proprio che raccoglie i contenuti. D'altronde rileggere la storia del Cardinale Ruini significa anche rileggere la storia sia della Chiesa ma anche un po' della società italiana negli ultimi 30 anni, e quindi diciamo è un'operazione che ha più significati. I funerali di oggi, insomma, molti messaggi, e appunto si tratta di una pagina davvero intensa, quindi domani dedicheremo ancora ampio spazio insieme, giusto per guardare a un'altra pagina che invece si sta per aprire, che è il viaggio che sabato, la mezza giornata che sabato Leone XIV si concederà in Lombardia tra Pavia e Lodi.
1: Ah, benissimo, il Papa è un po' viaggia molto, possiamo dirlo. All'inizio ovviamente non possiamo averlo capito subito, però adesso vediamo che fa dei viaggi importanti, ma è importante anche questi brevi che tu hai detto, è stato tra l'altro nella Terra dei Fuochi, insomma anche luoghi un po' simbolo di tante cose che non vanno.
2: Marco, può sembrare una banalità, ma nessun viaggio è
1: casuale,
2: è a caso, sì. Nel senso che se leggiamo con un po' di attenzione ai luoghi e i messaggi, i termini che il Papa utilizza, effettivamente ognuno di questi viaggi ha un suo significato molto profondo, e sicuramente Pavia tra Sant'Agostino e Lodi, con tutta una serie di capitoli, diciamo così, di finestre, in particolare in ambito caritativo, sarà sicuramente un viaggio
1: anche questo pieno di spunti. Ti volevo chiedere, perché tanto insomma queste cose le abbiamo seguite un po' tutti quanti, adesso scorrono come sai le immagini dell'accordo Stati Uniti, Iran, i punti, che cosa succede e quant'altro. I giorni dell'attacco di Trump al Papa, poi è tutto, e ovviamente il Papa ha risposto su ogni punto, non solo, ma nei vari viaggi che ha fatto ha ribadito i vari punti che erano già contenuti in quelle repliche. Mi riferisco ovviamente alla guerra e non solo.

0: Può avvenire,
1: faremo anche un po' di maturità.
0: Anche un po' di maturità.
1: Che quella esiteremo anche noi sul tema.
0: Va benissimo, Marco, grazie.
1: A te.
0: E noi passiamo alla Sicilia con Antonello Piranio, il direttore collegato con noi. Buonasera Antonello.
2: Buonasera Federica.
0: Allora, quali sono le vostre notizie in primo piano?
2: Allora, noi riprendiamo intanto il monito che ha fatto il presidente Mattarella a proposito della sicurezza sul lavoro, l'ha fatto arriva oggi un'altra volta, per l'ennesima volta, perché oggi è stato in visita la commissione parlamentare contro gli infortuni sul lavoro, che si è recata a Casteldatta, dove 2 anni fa morirono 5 operai che lavoravano alla rete del gas, quel centro del Palermitano, una fuga di gas tremenda. Fuga fino all'azione di idrogeno solforato che causò la morte di 5 operai che lavoravano appunto. Il presidente altro emerge dalla visita, dagli scontri che ha avuto questa commissione parlamentare, e mancavano proprio le misure minime degli standard
0: di sicurezza.
2: E quindi appunto non a caso è arrivato questo messaggio forte del presidente Mattarella, hai torto, l'istituzione al massimo impegno contro i nostri sul lavoro, perché è stata riscontrata proprio una mancanza. Ci sono gli ovvi processi in corso, responsabili dell'azienda del gas di quel comune, del Palermitano,
0: sì.
2: Ma è chiaro che oggi c'è un monito forte del presidente della Repubblica.
0: Che dobbiamo dire che in questo lui è sempre molto coerente, perché poi questo fatto delle morti sul lavoro, non so che impressione hai tu, ma è sempre un argomento che poi viene preso, ma poi viene accantonato.
2: Esatto.
0: E invece è una strage poi fatta su quello che è un diritto, no? La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, e allora il lavoro dovrebbe essere al centro.
2: Sì. Forse è un po' colpa anche nostra di operatori dell'informazione, perché di fronte a una tragedia il primo giorno c'è il titolone, il secondo giorno un titoletto.
0: Ma questo è vero, però questo vale un po' per tutto, però
2: certo.
0: Forse poi è la politica, gli amministratori che dovrebbero agire, perché...
2: E la giustizia interviene ovviamente, come è normale purtroppo,
0: certo che sia, certo.
2: Interviene successivamente. La responsabilità massima è di chi ha un'impresa e risparmia sul casco, sugli standard di sicurezza, perché poi banalmente accade per questo, no? Accade perché si risparmia su questo, a volte sono i lavoratori stessi che sono interferenti.
0: I lavoratori magari non assunti regolarmente.
2: Non assunti perché sanno che devono sottostare a delle regole.
0: Però su questo...
2: Il patto leonino è anche quello di non essere assolutamente coperti dagli standard di sicurezza. Questo può essere un fatto importante.
0: Forse bisognerebbe punirne uno, scusa lo slogan degli anni del terrorismo, per educarne 100, cioè un metodo ci deve essere per queste aziende, ci deve essere, perché i controlli non potranno essere 1 milione, no? I controllori non potranno, ce ne sono pochi, sì è vero, ma tanto non è che puoi controllare tutti.
2: Certo, tutti i giorni, tutte le aziende. Un po' il discorso della sicurezza per le strade, non puoi immaginare di...
0: Certo.
2: Un regime di polizia con un poliziotto che passeggia, ovviamente, quindi il problema istante di sicurezza diverso.
0: Esatto, bisognerebbe trovare un modo. E le altre notizie?
2: Poi ci occupiamo anche di una vicenda che ha fatto ridere, che è molto triste. A Catania qualche giorno fa c'è stata una sparatoria tra minorenni in un quartiere, tra virgolette, senza virgolette, a rischio della nostra città.
0: Sì.
2: Un ragazzo fu ferito e fu salvato da un giubbotto antiproiettile fatto in casa. Lui prese dei libri voluminosi che aveva in casa, in qualche biblioteca, in qualche scuola, stiamo verificando anche i titoli di questi libri, e li indossò a mo' di giubbotto antiproiettile. E fu salvato
0: dai libri.
2: Salvato, una cosa della vicenda stessa, dei libri. Quindi è tutto un... gioco di la cultura salva la vita, la cultura aiuta a vivere meglio, ma in realtà dietro c'è una tristezza infinita. L'indice di lettura e di dispersione scolastica a Catania, proprio nella provincia catanese, tra le più alte di tutta Italia, si legge pochissimo, studia poco, poi scopri che il libro ti può aiutare a salvarti la vita da un agguato,
0: un uso improprio.
2: un uso improprio della cultura e il giubbotto antiproiettile è stato fatto con i libri che non sarebbero stati mai letti.

0: Sì,
1: su tante cose, veramente Antonello, noi ci dobbiamo salutare, ma domani sulla Sicilia tantissime le notizie. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi come sempre.
1: Questa sera vogliamo approfondire il regolamento europeo sui migranti, ma nello specifico è sui rimpatri. Allora, c'è un punto che vogliamo subito affrontare e sono gli accordi con paesi terzi per l'accoglienza dei rimpatriati, così recita proprio la pagina del sito del Parlamento europeo. Noi siamo collegati con Gianfranco Schiavone, presidente del CEIS e membro dell'ASGI. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, siccome tutti lo paragonano a modello Albania, perché si possono trasferire i migranti destinatari ovviamente di una decisione di rimpatrio, esclusi i minori non accompagnati, verso i cosiddetti centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo che accetti di accoglierli sulla base di un accordo concluso da uno Stato membro dell'Unione Europea. Schiavone.
2: Sì, il Parlamento europeo ha votato una proposta che fino a poco tempo fa sembrava abbastanza incredibile, cioè la possibilità che il rimpatrio del cittadino appunto di un paese terzo si ritenga concluso non verso il paese di destinazione, ma verso un paese terzo con il quale chiaramente la persona potrebbe anche non avere nessun collegamento, ma un paese che semplicemente accetta di prendere le persone che abbiamo, che quel paese europeo ha espulso. E cosa poi succederebbe della persona nel paese terzo non è per nulla chiaro, perché l'articolo 17 che regola appunto questa procedura è un inedito assoluto nella storia dell'Unione Europea.
1: Sì.
2: Quindi questioni giuridiche ed etiche di enorme rilevanza, come ma la persona potrà essere detenuta? In quali condizioni? Che succede se il rimpatrio verso il paese di origine non si conclude? Quali sono le norme applicabili? Il testo ci dice genericamente che gli accordi possono essere fatti con paesi che rispettano i diritti umani fondamentali, ma si tratta di una formula abbastanza di stile, non nessuna previsione giuridica precisa. Cioè sostanzialmente noi cediamo le persone a un paese terzo, o meglio, visto che gli accordi si baserebbero su una previsione di finanziamento economico dal paese europeo al paese terzo per prendersi le persone, possiamo dire tranquillamente che noi vendiamo le persone a un paese terzo e ce ne liberiamo così. Credo che chiunque ci ascolti si rende conto che siamo di fronte a qualcosa che era difficile immaginare, ecco, fino adesso, perché sicuramente oltre ai profili etici, l'ho detto, aprirà comunque delle problematiche, perché il fatto che il regolamento sia approvato non vuol dire che sia conforme alla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che sia conforme ad altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani. È un unicum fino adesso nella storia europea.
1: Schiavone, spieghiamo un'altra cosa. Il centro invece in Albania è diverso da questi centri di rimpatrio di cui abbiamo parlato adesso?
2: Sì, completamente diverso, quindi c'è una immediata equiparazione, ma è completamente sbagliata, perché fino adesso il centro in Albania, che comunque è oggetto, lo voglio ricordare, di un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si esprimerà probabilmente nel corso dell'estate sulla sua legittimità, è comunque una normativa del protocollo italo-albanese del 24 che prevede sostanzialmente una delocalizzazione di una struttura gestita sotto giurisdizione italiana, quindi sotto diritto europeo, in un paese terzo. Qui si tratterebbe invece appunto di vendere le persone a un paese terzo, quindi per l'esempio dell'Albania, l'Albania dovrebbe appunto prendere la gestione dei centri e applicare il proprio ordinamento interno. Quindi equiparare queste due situazioni, come spesso sento fare anche insomma da dichiarazioni politiche, è privo di senso. Ci sarà mai un paese con cui questa intesa, come oggi si potrebbe fare, cioè, ci sarà mai un paese che accetta? Non lo sappiamo.
1: Ma
2: certamente
1: c'è il paese
2: non c'è
1: che accetta
2: adesso.
1: Si ricorda, Schiavone, che la Gran Bretagna voleva mandare i migranti in Ruanda, no?
2: E
1: allora,
2: certo,
1: se tu paghi molto un paese soprattutto che ha problemi, no, economici, e quello se li prende, tu paghi.
2: E certo, è evidente il rischio che gli unici paesi che siano disponibili a fare delle operazioni politiche così spregiudicate siano paesi molto poveri e anche caratterizzati da regimi, politici non democratici. Che per i quali chiaramente poi non c'è nessuna forma di controllo su quello che avviene. Quindi di fatto non solo è una vendita di persone, ma è probabilmente una vendita a soggetti, per così dire, no? che a realtà statali che potrebbero creare una...
1: Ma quindi, quindi lei dice, sempre per capire questo percorso, anche perché poi da quello che abbiamo capito verrà l'approvazione, avverrà subito, insomma, subito dopo l'estate.
2: Sì, con questa votazione si chiude la trattativa allora, tra il Consiglio e il Parlamento. Si va alla pubblicazione.
1: Ecco,
2: diciamo.
1: E allora capiamo bene un passaggio. Lei prima ha detto, vengono portati in questi paesi con cui, non lo so, l'Italia o la Francia, insomma, fanno un accordo, adesso per capirci, dopodiché però quelli che vengono portati in questi centri per il rimpatrio, non è detto neanche che vengano rimpatriati nel loro paese di origine, e il paese che fa questi centri, se ha una sua legislazione diversa da quella europea, porta avanti la sua? È così?
2: E certo, perché c'è una completa cessione appunto di giurisdizione. Diventano persone di esclusiva competenza di quel paese, ed è del tutto evidente che questi rimpatri verso il paese di origine potrebbero non esserci, anche perché se ci dovessero invece essere avremmo un effetto paradossale. Noi non ci siamo riusciti, appunto non ci riusciamo nella maggior parte dei casi, certo. Per quale motivo il paese terzo dovrebbe riuscirci, è dotato di poteri quasi magici, mi verrebbe da dire. Quindi è chiaro che l'ipotesi più probabile sarà appunto l'abbandono di queste persone a un certo punto nel paese terzo. Lo stesso paese a un certo punto deciderà che non può più, no? Che il tentativo di allontanamento è cessato,
1: sì.
2: Di fatto queste persone saranno reimmesse nel circolo,
1: non c'è dubbio,
2: del traffico internazionale di esseri umani
1: o comunque sfruttati
2: più probabile
1: in qualche settore lavorativo, ovviamente. Ma
2: certo,
1: dove dove sta scritto questa cosa che è una cessione?
2: Sta scritto nell'articolo 17, cioè l'intesa prevede che per il paese europeo l'operazione di rimpatrio si concluda nel paese terzo. Quindi a tutti gli effetti, quando l'Italia ha mandato in Albania piuttosto che in Ruanda, piuttosto che in Kazakistan, facciamo nomi a caso, la persona sul cittadino straniero, appunto sulla base di quell'intesa, ha cessato, diciamo, l'operazione di rimpatrio, e cessa anche ogni sua giurisdizione.
1: Gianfranco Schiavone, grazie per essere stato così chiaro e per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
3: E noi ci fermiamo qui, grazie a Stefano Sciorpi in regia. Torniamo domani.
4: Buona la prima.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Buonasera, benvenuti a Cose di Musica, lo spazio che ogni sera intreccia tre racconti diversi legati dallo stesso tema, la musica. Quelli di questa sera riguardano innanzitutto un libro, Mia Martini, l'ultima occasione per vivere di Menico Caroli, poi una canzone, Via con me di Paolo Conte e infine una band, i Doors. In arrivo c'è una canzone d'apertura e poi cominciamo.

0: libro.
1: Nia Martini, L'ultima occasione per vivere, pubblicata da Tea, è una biografia documentata dedicata a una delle voci più intense e amate della musica italiana. Gli autori sono Menico Caroli e Guido Arari. Caroli è uno studioso e curatore di progetti legati alla figura di Nia Martini, tra cui raccolte di inediti e materiali audio-video. Arari è un fotografo e critico con una lunga esperienza nel mondo musicale, noto per i suoi ritratti e collaborazioni con importanti artisti italiani e internazionali. Il libro non è una semplice cronistoria, ma un ritratto intimo e documentato di Nia Martini, definita qui Lady Soul per la sua capacità interpretativa e il timbro vocale unico.

0: La voce di Mia Martini accompagna il nostro racconto intorno a un libro a lei dedicato intitolato Mia Martini, l'ultima occasione per vivere. Attraverso parole, immagini, testimonianze e documenti originali, l'opera offre una narrazione che intreccia vita personale e carriera artistica della cantante calabrese. Il testo affronta con onestà temi noti e delicati. La sua carriera costellata di successi, i rapporti difficili con l'industria musicale, la solitudine e le incomprensioni che accompagnarono gran parte della sua vita. Questi aspetti vengono raccolti con contributi di amici, musicisti e familiari e con estratti dalla viva voce della stessa Mimì per restituire una prospettiva personale oltre le narrazioni stereotipate.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Questo è uno dei brani più rappresentativi della carriera di Mia Martini, raccontata tra le pagine del libro Mia Martini, l'ultima occasione per vivere, di cui stiamo parlando stasera. Il titolo richiama la profonda ricerca di senso e autenticità che caratterizzò la sua esistenza, un percorso segnato da esplosioni artistiche e periodi di difficoltà, fino alla sua scomparsa nel 1995. Non è un testo agiografico, nel senso che non c'è l'intento di divinizzare l'artista, soffermandosi piuttosto sulla critica all'industria e ai pregiudizi che Mimì affrontò, il tutto reso con un approccio definito dagli stessi autori: archeologia del rispetto. L'edizione, illustrata da Guido Arari, arricchisce la narrazione con fotografie storiche, appunti e materiali visivi che completano la comprensione del personaggio e della sua opera. E ora si volta pagina, stiamo per parlarvi di una canzone, Via con me di Paolo Conte, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: Via con me una canzone di Paolo Conte pubblicata nel 1981 come parte dell'album Parimi Longa. La traccia è firmata interamente dal cantautore astigiano, che ne è compositore, autore, interprete e fu prodotta da Lilli Greco per RCA Italiana. Fin da subito il brano si è distinto per il suo stile inconfondibile, un incrocio di jazz, swing e canzone d'autore che ben rappresenta la poetica musicale di Conte. Una voce roca e profonda, un fraseggio ironico e testi che combinano immagini vivide a una certa leggerezza narrativa. Pur non avendo portato l'album a vendite immediate di grande successo, Via Com'è è diventata nel tempo la sua canzone più riconosciuta e apprezzata, contribuendo a consolidarne la fama internazionale.

Via, via, vieni via con me. Il testo di Paolo Conte invita a un gesto di fuga romantica e mescola momenti di evasioni con immagini poetiche di quotidianità. La frase it's wonderful nel ritornello in inglese accentua il senso di spensieratezza e di apertura verso qualcosa di nuovo. Il brano è stato incluso in numerose colonne sonore cinematografiche internazionali, diventando parte di pellicole come French Kiss, Mostly Martha e Welcome to Hollywood, e più recentemente è stato eseguito anche al piano in Deep Water. Interpretato da artisti diversi nel corso degli anni, ad esempio nella versione di Roberto Benigni per Tumi Turbi del 1983 e dai Neri per Caso, il pezzo ha attraversato generazioni e stili pur restando fortemente associato alla figura di Paolo Conte.

ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte.

sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me just, I whisper all of you, I whisper all of you.
1: Sotto le stelle del jazz, come Via con me di cui stiamo parlando stasera, evoca scenari da club retro, stesso sapore sognante, stesso desiderio di fuga, qui dalla routine quotidiana, affidandosi alla magia della musica e al fascino del ritmo. Nel contesto della discografia di Conte, Via con me ha contribuito in modo significativo a definire il suo profilo artistico oltre la scena italiana, facendo leva su una scrittura elegante, un arrangiamento sofisticato e un tono che fonde jazz e ironia in modo inusuale per la musica pop italiana degli anni Ottanta. E ora si cambia decisamente musica. Stiamo per parlarvi di una band, i Doors. State su In Blue.
2: Cose di musica.

0: La band. I Doors furono un gruppo musicale rock statunitense formato a Los Angeles, California nel 1965, composto da Jim Morrison alla voce, Ray Manzarek alle tastiere, Robbie Krieger alla chitarra e John Densmore alla batteria. Il nome della band deriva dal titolo di The Doors of Perception, un saggio del 1954 di Aldous Huxley, a sua volta ispirato a una frase del poeta William Blake. La loro musica mescolava rock psichedelico, blues e jazz, caratterizzata dalla voce baritonale e dal lirismo poetico di Morrison, dal suono distintivo d'organo di Manzarek e da contributi compositivi di tutti i membri. Il gruppo firmò con Elektra Records nel 1966 e pubblicò 6 album in studio tra il 67 e il 71, tra i quali The Doors, Strange Days, Waiting for the Sun, Morrison Hotel e Lay a Woman, spesso considerati classici del rock.
1: People are

Canzoni dei Doors come questa People Are Strange, Light My Fire, Break On Through to the Other Side, The End, Riders on the Storm appartengono tuttora al repertorio canonico della musica rock. La figura di Jim Morrison, poeta, frontman carismatico e figura controversa, fu centrale nell'identità della band. I suoi testi esploravano spesso temi di libertà, morte, eros e conflitti interiori, dando alla musica dei Doors una profondità tematica rara nel rock dell'epoca. Morrison morì a Parigi il 3 luglio 1971 all'età di 27 anni per cause attribuite a un arresto cardiaco, mettendo fine al periodo creativo più intenso del gruppo. Dopo la sua morte, la band cercò di proseguire come trio, pubblicando altri due album prima di sciogliersi definitivamente nel 1973.

0: Let My Fire, qui interpretato da Stevie Wonder, è il primo singolo importante dei Doors, che raggiunse la posizione numero uno nelle classifiche statunitensi, contribuendo a renderli famosi su scala nazionale. Oltre Wonder, furono in tanti a coverizzare le loro canzoni, da Nancy Sinatra, da Alicia Keys, da Amy Stewart e i Massive Attack, fino a Nicola Di Bari, che nel 1970 interpretò la versione italiana di Let My Fire, che divenne Dammi Fuoco, su testo di Vito Pallavicini. I Doors sono considerati tra i gruppi più influenti e controversi della storia del rock. Hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1993. La loro eredità continua a essere studiata e celebrata. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per aver gradito la nostra compagnia. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica. Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In un rapporto, sono più pericolosi i silenzi o le bugie? È la domanda che si fa il nuovo film di Gabriele Muccino, che si intitola Le cose non dette. In questo film ci sono attori molto amati del nostro cinema: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, e stiamo per incontrarli e parleremo con loro proprio di tutto questo. La storia, una coppia apparentemente felice, in realtà in crisi, un tradimento, un'altra coppia di amici l'invita per una vacanza a Tangeri e qui le cose esplodono.
1: Penso spesso a quello che è successo in quei giorni.
2: Ah, è stupendo.
3: Non sembrava più così importante.
1: E io ho dovuto fare tanti conti con me stessa.
3: Quel bacio su.
1: Ci sarà per sempre un prima e un dopo Tangeri.
3: Come un sogno che non tornerà.
1: Da dove vuole che cominci?
4: Io sono tutti i personaggi di questo film. Forse sono ancora di più quelli femminili e un pochino più giudicanti di quelli maschili, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma questo lo sono stato forse sempre, forse anche nell'ultimo bacio. Se analizzi bene, le donne hanno un po' più di lucidità rispetto agli uomini. E questo forse è proprio il mio pensiero sulla vita.
2: Sei la donna più speciale che abbia mai conosciuto, lo sai.
1: Ho avuto paura di perderti ultimamente.
5: Ho pensato che un viaggio avrebbe fatto bene un po' a tutti.
6: Glielo dite voi che non sono più una bambina?
7: A 13 anni sei una bambina.
8: Vittoria!
0: Oh. Le cose non dette, che cosa sono? Sono più le bugie o i silenzi? Chi mi risponde?
9: Un po' tutte e due.
10: Tutte e due.
9: Perché se dici una bugia non stai dicendo la verità, quindi lì anche c'è un non detto, no? In questo film si trasformano, cioè ti mostrano proprio come le cose che non si dicono diventano da una piccola pallina di neve, si trasformano in una valanga devastante.
11: In questo film ci sono anche tante cose dette male, no? Vedi il mio personaggio e le conseguenze che creano le cose dette male, che a volte sarebbe meglio tacere.
2: Le cose non dette parla proprio di rapporti, cioè le cose non dette, o quello che diciamo, quello che non diciamo, quello che lasciamo fuori dalla foto che ci facciamo ogni volta che... sono sempre scelte, in qualche modo consapevoli o inconsapevoli, quindi vai proprio a toccare qualcosa di cardine dei rapporti.
11: E anche le cose che non diciamo a noi stessi, perché giusto. Poi c'è un non detto, cioè noi dentro di noi magari abbiamo una verità silente da qualche parte, ma la lasciamo lì inconsapevole, no? E quindi quanto sia importante dirsi delle cose per avere la consapevolezza di a che punto siamo della nostra vita, perché siamo in crisi, come reagire alle frustrazioni, ai fallimenti, alle cose davanti cui ti mette la vita.
12: Buonasera e bentornati.
13: Grazie. Grazie.
11: Ma ce la prendiamo una carbonara da dividere?
9: Anche due, direi.
14: Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Fino ad allora c'era stata solo una conversazione tra un docente e una sua studentessa.
12: Blu,
14: se solo mi fossi fermato lì, avrei salvato tutti.
12: Buonasera e bentornati.
15: Ah, grazie.
2: Lei è una mia allieva, sapete?
13: Ah, ma dai.
2: Si chiama Blu.
9: Ciao, piacere.
12: Piacere mio.
2: Lei è Elisa, mia moglie, Anna e Paolo.
12: Ciao, Blu.
9: Ciao. Ciao.
12: Allora, buona continuazione.
15: Grazie.
12: Vi porto subito l'acqua.
9: Grazie.
11: Hai visto che brava lei, che studia e lavora?
9: Sì.
14: Cazzo. Sarebbe bastato parlare.
4: Prima arrivano le cose che riesce a dire, poi se non vengono ascoltate, non vengono accettate, allora vengono trasformate e iniziano a diventare bugie. Se anche le bugie non bastano, allora arrivano i silenzi. Quando arrivano i silenzi arriva anche la distanza più incolmabile.
0: Mi sono sembrati veramente tanto vigliacchi, non so se per forza è una cosa negativa, no? Magari sono spaventati, come la vedete voi?
2: Io mi riconosco sempre molto nei personaggi di Gabriele Muccino, mm-hmm. Cioè nel senso che magari non è che proprio l'aneddoto è uguale, però c'è, cioè, questa cosa di cioè, i momenti di difficoltà, i momenti

0: Cioè, ma anche questa cosa che uno dice, cioè, alle volte, cioè, nella vita noi facciamo delle cose che non ci aspetteremo da noi stessi e che poi facciamo fatica ad ammettere. E poi hai di fronte persone che sembrano proprio dei paladini della rettitudine e invece fanno le stesse cose.
1: Certo.
0: Non è senso che a me questa cosa mi parla tantissimo e magari appunto mi rivedo anche magari in cose del personaggio di Claudio, del personaggio di Carolina, ma del personaggio anche di Miriam. Cioè la cosa bella secondo me è proprio questa qua, che lui riesce, Gabriele, a beccare delle cose, dire la verità, dire le bugie, mentire, ma anche solo capire cosa dire, come dirlo, come diceva Carolina, le cose dette male. Io credo veramente che... No, io mi riconosco tanto. Cioè, non so, io riesco ad empatizzare, certo. Non li giudico, non riesco a giudicare.
1: Sicuramente anche Puglia che ha fatto...
0: No, ma non sto litigando, non sto litigando!
2: Che avrei dovuto fare? Prendermi la responsabilità di interferire con il loro destino.
3: Lo sai che c'è? Che tu sei l'unico amico vero che c'è.
4: Se non ne fossi sicura, non te lo direi, no?
5: Di che stai parlando?
2: Parla, Cecilia, di sta pratica.
6: Dal suo punto di vista... vorrebbe entrambe, vorrebbe la moglie perché la ama e vorrebbe l'amante perché gli dà quel brivido
1: troppo,
6: che ha perso con la moglie.
1: È troppo facile.
6: Quindi però è troppo facile, infatti i guai più grossi nascono,
1: esatto,
6: proprio da questa illusione di essere Dorian Gray quando non siamo a fare. La vegliaccheria, sai, è paura a esporsi fondamentalmente. È paura a riconoscersi, è paura
1: a
6: guardarsi,
1: no?
6: A guardarsi dentro, è paura a prendere responsabilità morali.
7: Vuoi sapere un segreto?
8: Che ci fai qua?
9: Io esisto. Esiste anche tanto.
10: Ma che vediamo essere qua? Basta!
11: Non vedo l'ora di andarmene di casa!
6: Beh, quando urli sei ancora vivo.
1: Esatto, infatti.
6: In qualche modo. Quando smetti di urlare e implodi e tieni per te i tuoi segreti, sei in una fase più pericolosa, perché è un po' il vero inizio della vera fine.
12: Sarebbe bastato parlare.
13: Diciamo che Gabriele prepara molto l'attore all'arrivo in scena, cioè noi non arriviamo mai a quel tipo di scene a freddo, no? È come lo sportivo che fa prima un grande riscaldamento prima della corsa, quindi il fatto di aver provato tanto, di aver creato il gruppo prima anche di iniziare le riprese, mi ha fatto arrivare che mi sentivo parte del gruppo. Poi è chiaro che Gabriele ti costringe a tirare fuori veramente tanto e a ascoltare la tua pancia ed esprimere delle emozioni viscerali, e quindi quello poi è bello per un attore, no? È una grande possibilità.
1: Quindi Muccino Stelcio anche questa volta, chiaramente.
0: Totalmente. Claudio ha due neologismi.
1: Dice
6: il Muccinema.
14: Forse il silenzio è stata la mia autodifesa.
15: L'unica vita che conta è quella che abbiamo davanti.
16: E adesso il cinema che racconta la realtà, che riflette sulla realtà, la vicenda dello studioso Giulio Regeni, scomparso al Cairo e poi trovato morto in circostanze decisamente drammatiche. A 10 anni da tutto questo, un docufilm ricostruisce quello che è successo, c'è un processo che è tuttora in corso, ma soprattutto ci restituisce un ritratto dei suoi genitori fatto di grande coraggio e dignità.
17: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui.
18: A parlare Paola Defendi, la coraggiosissima mamma di Giulio Regeni, sulla cui scomparsa, sul cui corpo, sulla cui vita si è davvero abbattuto tutto il male del mondo. E questo documentario bello e appassionante di Simone Manetti lo racconta al meglio.
17: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
18: Intanto ricostruisce la persona Giulio Regeni, uno studioso, dottorando a Cambridge, esperto di mondo arabo. Al Cairo conduce una ricerca sui sindacati autonomi degli ambulanti, ricerca evidentemente sgradita alle autorità. Qui troverà la morte, sparisce il 25 gennaio del 2016 e viene ritrovato il 3 febbraio, il corpo orrendamente torturato.
17: Dimostra segni di tortura.
19: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
20: Dita rotta.
5: notte, bruciature di sigarette su tutto il corpo.
18: A 10 anni della sua scomparsa, questo docufilm tenta di ricostruire quello che è successo. Regeni era una spia? Evidentemente no. Altre piste ancora più fantasiose furono messe in piedi, svela il racconto, dalle autorità egiziane nel tentativo di depistare da quello che davvero era successo. Intanto, a partire dal 2024, si celebra

0: In
1: Avete
0: Italia un
1: praticamente
0: processo nei confronti di
1: intanto
0: quattro
1: fatto
0: alti
1: registrare tutti gli
0: funzionari egiziani
1: esplosivi.
0: assenti e il processo è stato filmato interamente dal regista del film. Quello che vediamo permette di capire.
2: Quello che a noi interessava era il 25 gennaio 2016, esattamente le 19:51 e 43 secondi, che era l'ultimo aggancio del telefono di Giulio Regeni alla rete cellulare egiziana, segnatamente attraverso il ponte ripetitore della metropolitana della stazione di Tocchi.
0: Contano soprattutto le testimonianze eccellenti, non solo quelle dei genitori, ma anche quella dell'avvocato di Regeni, Alessandra Ballerino.
3: Ci sono stati tantissimi tradimenti.

0: Giulio stava tornando, cioè doveva tornare per le vacanze di Natale a casa. Non sarebbe più tornato in Egitto.
1: Emerge un quadro misterioso e al tempo stesso inquietante. Giulio non ha fatto nulla di male, ma è stato tradito. I suoi genitori non si stancano di chiedere giustizia. Dopo 27 udienze e 17 mesi di processo, questa giustizia però si è bloccata nell'ottobre del 2025 a causa di un'eccezione presentata dalla difesa. E questo docufilm, che tiene incollati alla poltrona come un thriller, ma è drammaticamente vero, offre il suo contributo alla necessità di continuare a cercare una verità che non è soltanto politica, ma anche e soprattutto umana.
2: Effetto notte.
3: Era tempo una realtà, sempre più le serie televisive, le grandi serie televisive sono in grado di fare breccia nel cuore del pubblico. Anche per questo da qualche anno i giornalisti cinematografici hanno deciso di dare un premio, un Nastro d'Argento speciale alle grandi serie televisive. Allora andiamo a curiosare tra i vincitori di quest'anno in una serata fatta di glamour, passione, ma soprattutto di protagonisti che sono sempre più popolari nelle case di ognuno di noi.

0: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
1: Il mio compito è fare tutto il possibile per difendere il mio cliente.
2: Hai passato tu l'audio alla stampa?
1: Ho tirato su un bel casino, eh?
3: Con calma, avvocato, uno alla volta e mi raccomando, domande intelligenti.
4: Questo premio è la dimostrazione che, e lo è già da diversi anni, che questa separazione tra cinema e serie non c'è. E oggi ti festeggiamo in un ruolo bello e anche un po' inconsueto, no? Rispetto a quello che abbiamo visto finora di te.
3: Sì, da un punto di vista.

0: però da un punto di vista tecnico ormai no.
1: Quello che non cambia è sicuramente l'affetto del pubblico che ti ha premiato con questa serie e che ti aspetta nel film di Ferzan. E questo lo possiamo dire, perché il cast è uscito.
0: Sì, no? Sì, si può dire, si può dire.
1: E che altro ci puoi dire?
0: Pochissimo.
1: Titolo.
0: Ma non lo so, perché non è definitivo, mi far dire rabbia che poi Ferzan si arrabbia.
2: Signori, il problema di questa città è una carenza di educazione civica. Roma ormai è una città spenta, sporca, abbandonata. È sozza Roma. Roma è sozza. Che ne è della grande città tanto celebrata da Tito Livio, da Goethe, da tanti scrittori? Non esiste più.
3: Era una bella soddisfazione, anche perché mi sono cimentato in un... in un'autostrada nuova da percorrere, che è quella della serie. Le serie sembrerebbero fatte più per registi giovani, pieni di forza, di energia, e alla fine con i miei anni sono riuscito anche a farne 4 di stagioni di Vita da Carlo. È stata un'impresa molto faticosa, molto, però che mi ha dato anche tante soddisfazioni.
4: Con grande piacere da parte del pubblico, infatti ci riflettevo preparando questa intervista. Alla fine quest'anno tu hai appunto Vita da Carlo, la nuova stagione, il film appunto che
3: il
4: è andato su
3: Scuola
4: Paramount, poi sei stato pure sindaco per un giorno, quindi è un rapporto continuo che non si ferma mai e che si muove su tanti livelli diversi. Ci hai pensato a questo, Carlo?
3: Sì, diciamo così, mi commuove tutto questo affetto, questo amore che la gente ha per me, però è assolutamente ricambiato da parte mia. Io devo tutto anche al pubblico, devo anche al mio talento, devo anche alla fortuna che mi ha aiutato, sì, sicuramente, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna in questo, di coincidenze che si incontrano, però anche il pubblico con il suo affetto e con la sua stima mi ha aiutato tantissimo. Ed è per questo che sono andato avanti, ecco.
5: Andiamo su, forza, dai. È tardi, dai, che chiudono il teatro, sennò rimani qua chiuso fuori, dai.
4: E 50 anni fa moriva la grande scrittrice del mistero Agatha Christie. Dai suoi libri sono stati tratti film di grande successo, Assassino sul Nilo, Assassino sull'Oriente Express. In genere il meccanismo è questo: un delitto, un'indagine e un grande cast. Adesso con questo schema si confronta una coppia di attori comici del nostro cinema, Christian De Sica e Lillo, lo fanno decisamente a modo loro. C'è un delitto tra le nevi e pensate un po', il titolo di questa storia è Agatha Christian. Ecco quello che ci hanno raccontato.
6: Dottore, dottore, la prego. Potrebbe tastargli il polso?
7: Ma che tasta? È morto, non c'è niente da constatare.
8: Morto? Non dire proprio. Il polso batte.
7: Ma che gli tasta? Quello è vivo, è quest'altro che è morto. Che tasta?
8: È morto.
1: Ma io comincerei subito dalla domanda, ma l'assassino chi è? Me lo dite o smontiamo subito tutto?
7: No, che cosa? Non ho capito.
1: L'assassino chi è in questo
7: ma
1: film?
7: Ma no, che sei matto? Che se ti dico l'assassino non ci viene più nessuno a vedere il film. No. Questo è un giallo comico.
1: Ecco, appunto.
7: E devo dire che Eros Puglielli era l'unico che poteva realizzare un film così. Certo. Per mettere le due cose insieme non è facile. Poi in Italia non è stato mai fatto. In Vita c'era con delitto, in America sì, in Inghilterra per carità. Ma in Italia è la prima volta. Ed è stato interessante, anche perché a me ad esempio molte volte i gialli da solo non riesco a capirli, invece con i comici entro meglio dentro le...
8: Ma lei è Agatha Christie?
7: No, Christian Agatha, prima il nome e dopo il cognome.
8: Ma non ci posso credere, la posso toccare?
7: Che tocchi?
8: Io veramente...
7: con queste mani, tabù.
8: Ma lo sa che io mi sono arruolato grazie a lei, dopo che ha risolto il caso delle siamesi decapitate? Ma lei è un genio!
7: Ma insomma, basta, si può sapere che cosa vuole.
1: Tu ti chiami, in realtà sei Christian Agatha.
7: Christian Agatha.
1: Cioè, ma
7: un po'... si deve chiamare Diritto sulle nevi. Mm-hmm. Poi dopo hanno chiamato Agatha Christie.
1: Sei un po' la Poirot, sei un po' l'abruzzone.
7: Sì, anche un po' antipatico.
1: Antipatico? Perché?
7: Beh, sì, perché Saladina.
1: È antipatico.
7: Beh, un pochettino, sì.
8: È un adorabile antipatico, come...
7: All'inizio il ragazzino lo mando via, poi io dico vai via, bambino.
8: Però fa ridere, cioè il personaggio è snob, un po' antipatico, fatto da un attore come Christian, può essere molto, molto divertente e anche molto empatico.
9: Il mio nome è Cuozzo. Fanni Cuozzo. Brigadiere scelto.
7: Scelto male.
1: Senti, invece il tuo personaggio, appunto Vanni Cuozzo, se non sbaglio, è un brigadiere scelto, ma come c'è finito in Val d'Aosta?
9: Non si sa.
1: Cioè,
9: non

0: fatto, per
1: non doveva fare quel mestiere, lui non doveva fare quel mestiere, non era adatto. Probabilmente uno di quelli che dice: ma che faccio nella vita io? Non sapeva cosa fare. A un certo punto mi arruolo, vediamo che succede. C'è uno così perché non è, è negato, completamente negato per fare l'investigatore, e si ritrova. Infatti, questa è la cosa, il cortocircuito interessante della storia. Invece ha a che fare casualmente con il più grande detective d'Europa, capito?
2: Capisci, c'è uno come c'è lui. E poi lui è anche odiato dagli animali.
0: Sì. Eh sì, c'è questo cagnolino che lo azzanna. Sì.
2: Solo quello, orso pure,
1: pipistrello, i pipistrelli,
3: tutti. Ciao piccolo.
4: Com'è piccolo dolce cagnetto?
0: Sono i 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, no? Allora comincerei da Christian, insomma lo chiedo a tutti e due. Christian, ma Agatha Christie per te è...
2: Beh, Agatha Christie è stata una grande scrittrice, una grande... Noi no, non siamo... Agatha Christie non è così... Però vedi, le mode si respirano nell'aria, chissà perché, è venuto proprio fuori in questo momento di fare questo genere di film, anche un pochino perché c'era questa ricorrenza di Agatha Christie.
0: Ma li hai letti i libri? Sì.
2: Ma quando ero ragazzino. Sì.
0: Poi c'è un bel immaginario legato al cinema, vi volevo un po' stuzzicare su questo, perché io mi ricordo questi filmoni, cioè Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo con questo grande cast.
1: Ci stanno questi grandi film ispirati proprio esattamente a alla letteratura di Agatha Christie, bellissimi, io amo i gialli. E poi esiste anche il filone sempre inglese, anglo-americano se vuoi, della black comedy gialla, cioè i vari Invito a cena con delitto eccetera. Che
2: l'Assassino sull'Orient Express c'è dentro, c'è del
1: sì, sì, ma quello c'è sempre, l'umorismo inglese c'è sempre fuori in qualche modo, effettivamente è vero. Io amo questi film tantissimo, li guardo sempre volentieri, sono un amante di giallo.
0: Hai qualcuno che hai preferito in particolare, insomma, dei film classici ambientati, Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo, Delitto allo specchio, ce n'è uno...
2: A me piaceva moltissimo quello dove c'era Peter Sellers che faceva l'investigatore cinese, ti ricordi?
1: Lui fece la saga della Pantera Rosa, dove era quello di Clouseau, che era fantastico.
2: Io un pochino mi sono ispirato, gli ho copiato una cosa: quando c'è un ragno che gli cammina in faccia e lui dice: io non lo vedo nemmeno, se ho visto il ragnetto, si accorge di tutto anche senza guardare. Questo lo faceva Peter Sellers.
0: Invece tra i Poirot, insomma, quale ti è piaciuto di più? Peter Ustinov, Kenneth Branagh, quale?
2: Qual era? Aspetta, io i titoli non me li ricordo.
0: No, dico però anche come attori, insomma.
2: Ma
0: no?
2: Sì, ma tanti. Anche la signora in giallo mi è piaciuta.
0: Va bene, ci piace a tutti.
2: Angela Lansbury
0: per sempre.

0: questo è il Maigret dei Ginocervi, ragazzi, pure anche che non è Agatha Christie.
1: No,
0: però,
1: lì è cosa.
0: È Simenon. Però, insomma, di grandi detective interpretati da grandi attori ce ne stanno tanti.
2: Vedi che scavando le cose vengono fuori. Senti, chiudiamo il capitolo a Marcord perché è molto divertente, perché tutta la vicenda si parte da questo gioco, no? Perché c'è un gioco da tavolo e appunto che si vuole produrre e non produrre.
3: Questo gioco non uscirà sul mercato. E soprattutto l'azienda. Io l'ho creata e io me la tengo. Dovrebbe essere un gioco di mistero. Ma dov'è il mistero?
4: Fatelo stare!
2: Io sai che me lo ricordo quel gioco là che si chiamava Il Castello Incantato, Il Castello Magico, ve lo ricordate
1: sì,
2: voi?
1: Ecco,
2: io già c'era la biglietta che
1: infatti
2: si
1: abbiamo dovuto cambiare il titolo.
2: Ah, perché c'era
1: perché esiste.
2: Quindi l'avete, insomma, ve lo ricordate anche
1: sì,
2: voi.
1: Sì, ma lui poi è un campione di giochi da tavolo.
2: Ah sì, tu sapevi
0: io,
2: tutto.
0: Io gioco, sono malato di giochi da tavolo. Quindi li conosco, li amo.
2: C'è anche Tony F che debutta, un po' di curiosità ci stava perché noi siamo rimasti a che cos'era, Sesso e Samba.
1: Lo sai che c'era talmente tanta gente che l'altra volta ho fatto un'intervista. E io ho detto che c'era pure Mastrota, ma Mastrota ma non c'è.
2: No, Mastrota non c'è.
1: Non so perché mi è venuto, c'è anche Mastrota.
2: Ecco,
0: che poteva esserci.
2: Ma è un'idea, sono. Perché ora sul nuovo magari lo richiamiamo.
0: Quanti sono gli attori, poteva esserci anche Mastrota.
2: Sentite, ragazzi, i produttori magari.
5: Adesso deve guardare ogni tanto, però con dolcezza.
0: Con dolcezza?
5: Sì, sì.
3: Da qua!
5: Da qua, sì, sì, sì, sì, adesso perché beh, lui vuole che tu fai parte di sua famiglia.
2: Si può morire dal ridere.

0: Come la vedete voi?
1: Con Cristian. No, la cosa è questa. Secondo me morire non lo so, forse no, ma io una volta mi è capitata una signora che andava, non respirava a teatro, cominciava a ridere e non respirava. Abbiamo interrotto lo spettacolo perché cioè, ma io stesso una volta mi ricordo
2: vedendo lo spettacolo. Crisippo è morto dicendo una battuta alla sua donna, si sapeva. Dalle risate è morto.
0: Quindi si può. Crisippo.
1: No, ma io mi ricordo invece che mi sono sentito molto male, non respiravo più, all'epoca ti parlo degli anni 80, io ero veramente un bambino e andai a vedere uno spettacolo di Benigni al Teatro Tenda e mi ricordo che non respiravo, a un certo punto mi sono allontanato perché per il ridere non respiravo più.
0: Qual è la forza di Cristian secondo te, Pirlo?
1: La forza di Cristian è al di là dei suoi meravigliosi tempi comici è questa eleganza che c'ha nell'interpretare dei personaggi negativi. Quando lui fa i personaggi negativi lo amo alla follia, perché è uno dei pochi che si avvicina a quella grandezza interpretativa che avevano certi attori come Sordi, Tognazzi e lo stesso Carlo. Cioè, no, sono quegli attori che interpretavano spesso personaggi negativi. La commedia degli anni 60, la maggior parte dei protagonisti dei film erano negativi, erano personaggi anche delle volte anche, come dire, proprio furbetti, arrivisti, e non è facile interpretare quei personaggi facendoli morire da ridere. Christian è uno di quelli che lo sa fare e io godo nel sentirglielo fare, perché io amo quel tipo di personaggi là.
0: È una cosa bella. Qual è la forza di Cristian?
2: La forza sua è la differenza dei comici che sono delle carogne, nella vita sono delle carogne. Lui è un comico, un grande comico, molto buono come uomo, e questa dolcezza che ha è anche nella sua comicità, nel suo modo di recitare, ed è qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso dagli altri.
3: Ci sono i genitori, sembrano anche un po' contrariati.
4: Tranquillo, perché loro difendono il loro nido, è tutto normale. Però non attaccano finché sei vivo. Attaccano solo se sei morto. Quindi dopo, quando cadi.
3: Via! Via!
4: Via! C'è campo!
5: Posso, non si muova! Rimanga in quella posizione!
1: Non è molto comodo.
4: Resta immobile.
2: Grazie a Checco Zalone tutti siamo rientrati al cinema e quindi continuate. Non spendete tutti i soldi, a qualche soldo venite anche a spendere.
0: Non ci sta solo Checco Zalone, insomma, no? Anche questo.
1: No, io vorrei aggiungere che questo qua andatelo a vedere perché è un film in offerta, praticamente sono due generi al prezzo di un biglietto.
0: Esattamente 60 anni fa, nel gennaio del 1966, arrivava al cinema Blow Up per Michelangelo Antonioni, che vinse la Palma d'Oro a Cannes. Pensate, al momento dell'uscita fu anche sequestrato perché c'era qualche schiena nuda nel film, ma insomma è uno di quei film che restano nella storia del cinema. Un'indagine sull'illusione della realtà, due grandi protagonisti, David Hemmings e Vanessa Redgrave. Riscopriamoli.

0: Un capolavoro del cinema d'essai degli anni 60 che ha saputo catturare in modo magistrale l'atmosfera vibrante della Swing in London. Girato in inglese, scritto con Tonino Guerra, prodotto da Carlo Ponti, un notevole successo al botteghino in Italia, ma soprattutto uno dei film di Antonioni piaciuti molto all'estero.
1: Smile! God!
0: Blow Up segue la vicenda di un fotografo di moda che durante una passeggiata in un parco pubblico scatta casualmente delle foto a una donna in compagnia di un uomo. Lei, una volta che se ne accorge, rivuole disperatamente il rullino.
2: Seguirmi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
3: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
0: Solo in un secondo momento, sviluppando i negativi e ingrandendo le immagini, l'operazione di Blow Up, appunto, che dà il titolo al film, il protagonista si convince di avere tra le mani le prove di un omicidio. Il dubbio, però, rimane centrale. L'omicidio è avvenuto davvero? Ciò che si vede non sempre corrisponde a ciò che è. Come aveva dichiarato Antonioni stesso, uno dei temi principali

0: della pellicola è vedere o non vedere il giusto valore delle cose. I protagonisti sono due icone del cinema, David Hemmings, che abbiamo in seguito rivisto in film cult come Profondo Rosso di Dario Argento e nel Colossal il Gladiatore di Ridley Scott. Hemmings ci ha lasciato però prematuramente, all'età di 62 anni. Vanessa Redgrave, per la quale la vera carriera internazionale ha avuto inizio con questo film. L'attrice inglese, che oggi compie 89 anni, è legata da una lunga e travagliata storia d'amore, iniziata negli anni 60 con Franco Nero, con cui, dopo anni di lontananza, si è sposata in gran segreto nel 2006. Li abbiamo rivisti proprio di recente al Torino Film Festival, dove è stato presentato il film diretto dal loro figlio, Carlo Gabriel Nero, in cui hanno recitato insieme. Ma torniamo a 60 anni fa, a Blow Up, dove tutto ha avuto inizio. Il parco londinese dove il fotografo e la donna misteriosa si sono incontrati e dove il film di Antonioni si chiude con un finale muto e potente. Quello della celebre partita tennis giocata da un gruppo di mimi. Una sfida senza pallina dove il suono dei colpi esiste solo nell'immaginazione. Una sequenza che sintetizza il rapporto fra l'individuo e la realtà, lasciando lo spettatore con un interrogativo che risuona ancora oggi.
1: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.
2: Il meglio di
3: Effetto Notte.
2: In Blu 2000. Senti, fidati.
3: Disco In Blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti studio!
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno.

0: È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su Inblu 2000.
2: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
3: teatro, suggerimenti di lettura,
4: cammini spirituali, musei sconosciuti.
2: Queste sono
4: le parole del weekend.
5: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
3: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su Inblu 2000.
4: Le nostre voci.
5: E le parole del weekend.
1: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

1000 anni al mondo, 1000 ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella cosa.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento,

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

Hey, dum dee do see.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero.